Questa è Radio Touring 104.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Tu, figlio di un muratore, le mie

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
1: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
2: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
1: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO del l'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
1: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre la possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
1: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
2: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia sarebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
1: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
1: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: 104. Touring 104.

0: Dal 12 al 15 settembre, Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riyadh. In particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati oggi declassificati sono attribuiti a Omar al Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
3: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
1: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport e il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA, e di Appiah, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Touring 104. State ascoltando Touring 104.

0: Radio Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso, con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104. Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riyadh. In particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati oggi declassificati sono attribuiti a Omar al Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
3: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41%. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespuglie relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
1: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport e il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA, e di Appiah, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Questa è Touring 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu. Dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale, numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato, lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiclo, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile, co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Arthur Schopenhauer.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiclo, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine, ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tzu.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Anche oggi siamo tornati, come ovviamente ogni giorno dal lunedì al sabato, qui dagli studi di Radio Touring 104. Con me, lo vedete dall'altro lato dello schermo, Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te.
2: Ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovati a tutti quanti.
1: Allora, oggi altra puntata ricca, Paolo. Se vuoi ricordare quali saranno i nostri ospiti di oggi.
2: Allora, tra poco arriverà nei nostri studi il direttore editoriale di City Now, Davide Nucera, lo aspettiamo, mentre nel corso della trasmissione faremo un gran bel collegamento, perché si tratta di un dirigente che a mio avviso ha davanti una bella carriera, è già stato al Milan, oggi è responsabile del settore giovanile del Genoa, si chiama Roberto Trapani e quindi lo chiameremo tra poco e gli chiederemo insomma qualche impressione, lui che avrà visto crescere gente del calibro di Fazio e Toscano, il calibro lo stiamo vedendo
1: anche,
2: noi però.
1: Se non vado errato, anche Speaker che ha giocato nel Genoa nell'ultima stagione, quindi tanti giovani che oggi giocano e vestono la maglia della regina sono cresciuti calcisticamente nel Genoa, nelle giovanili del Genoa, e di conseguenza il dirigente Trapani ci saprà aiutare nel scoprire

0: sopra di categoria. Io ripeto sempre, entro il 2030 penso che ci arriviamo. Ah, sì, in, certo. In serie C. Di conseguenza cerchiamo così di, noi nel nostro piccolo di programmare. La regina sicuramente programma meglio di noi, almeno in chiave calcistica non ci sono dubbi. Ovviamente i tifosi sono in attesa di sapere quello che sarà l'esito del sopralluogo di oggi della commissione, certo, controllo e spettacoli.
1: Parte gli scherzi, pensiamo già all'attualità.
0: Esatto, c'è la prefettura di Ragusa che deciderà sull'agibilità del settore ospiti dell'impianto Pietro Scollo di Modica. Modica ci sta trattando molto bene a livello social, ecco, cioè complimenti a loro davvero. Magari da qui a domani vedremo di sentire anche qualche tesserato del
1: Siamo
0: Modica,
1: in
0: perché no?
1: Di una risposta.
0: Esatto. E quindi è un controllo che inizierà oggi alle ore 13, di conseguenza non lo possiamo sapere adesso e sono le 12:20. Probabilmente nel primo pomeriggio ci sarà un responso definitivo. Qual è la criticità? La criticità attualmente può riguardare i servizi igienici del settore ospiti dello Stadio Scollo, quindi a ieri ci risulta che
1: questa è
0: che la
1: situazione, secondo me sarà facilmente diciamo, si riuscirà facilmente a soddisfare le richieste per consentire appunto ai tifosi ospiti di essere allo stadio, perché comunque immagino che si possa utilizzare, no, quei bagni chimici là, per quanto poco carini essi siano, però nel senso in qualche modo si può diciamo ottemperare alle difficoltà, se solo questi sono i problemi. Di diverso avviso sarei stato se fosse stata una problematica proprio a livello strutturale delle tribune a mancare. Quindi io penso che alla fine la trasferta sarà aperta e i tifosi Amaranto potranno partecipare alla prima trasferta stagionale. Chiaramente un mio pensiero, dobbiamo aspettare l'ufficialità che arriverà, come ha detto Paolo, nel giro di qualche ora.
0: Lo scriviamo appunto in giornata, è chiaro che i tifosi attendono di sapere con certezza, di conseguenza, quella dovesse essere consentita la trasferta e l'accesso al settore ospiti, perché io non so se può essere consentita la trasferta anche senza settore ospiti, quindi no, credo proprio di no. Però
1: soprattutto considerando che probabilmente, anche nonostante la distanza, saranno in tanti a partire per Modica.
0: 250 sono i posti comunque del settore,
1: sì,
0: ospiti.
1: 250, io penso che verranno occupati tutti o quasi tutti, penso tutti, quindi già sarà in difficoltà il settore ospiti aperto, figuriamoci chiuso. Io credo che non sarebbe possibile vedere la possibilità dei tifosi Amaranto di andare in trasferta senza settore ospiti.
0: Va bene, in caso esistono gli autogrill, voglio dire, cioè vi fermate un attimo prima, comunque lo tenete a mente, quello più vicino dopo la partita, qualora ci fossero criticità di questo tipo.
1: Salutiamo intanto Demetrio 4, sì. Antonio Falco, buongiorno a voi.
0: Assolutamente, salutiamo tutti quelli che ci seguono tramite tutti i nostri mezzi, la radio, la TV, la pagina Facebook, vedremo di incrementare da qui alle prossime settimane.
1: Manca il cinema.
0: Io ci andrò al cinema oggi o domani, vediamo. Oggi no, perché stasera c'è la sesta edizione del premio Chi non ride fuori moda a Piazza Castello, quindi la manifestazione,
1: certo,
0: dedicata.
1: Gigi Misefari, che abbiamo avuto settimana scorsa.
0: Esatto, quindi organizzata da Angela Battaglia, la sorella dell'indimenticato Giacomo, certo. Quindi dedicata a Giacomo Battaglia questa manifestazione che si terrà oggi alle 21. A Piazza Castello, ovviamente ingresso libero, quindi vi invitiamo insomma a non mancare, anche perché insomma si tratta pur sempre di un appuntamento che strappa diverse risate, quindi magari al cinema ci andrò domani.
1: Assolutamente.
0: È stato un cinema alla regina in queste prime due partite ufficiali, sia Coppa Italia che primo turno di campionato. Possiamo anche dire che mercoledì 16 settembre si giocherà alle ore 18:30 la gara interna contro l'Avola. Quindi sapevamo già che c'era il turno infrasettimanale, c'era questo orario canonico delle 15 un po' per tutte le partite. È chiaro che le società adesso fra di loro si mettono d'accordo. Mercoledì sempre una giornata particolare, giornata di Champions. Chi gioca mercoledì prossimo? Il Milan? La Juventus? Nemmeno. No, questo volevo far venire fuori l'interista che c'è in te, ecco, cioè, ho provato un attimo. Quindi no, chi c'è in Como il mercoledì prossimo? Non lo so.
1: Non sono sicuro, però, ci sia la Champions mercoledì prossimo.
0: Nemmeno.
1: Se hanno giocato sta settimana, io sapevo.
0: È vero. Quando gioca il Como oggi, allora?
1: Dovrebbe giocare l'Europa League settimana prossima. se non vado errato.

0: Però devo controllare.
1: Vabbè, comunque,
0: indipendentemente dalla Champions League, se c'è la regina, voglio dire, anche con l'Avola, che fai, te ne privi? Nel senso,
1: noi preferiamo la regina. Nel professionismo, non so se proprio per regola, ma credo di sì. Nel professionismo non si può giocare in gare, qualsiasi gara ufficiale, in contemporanea con quelle di Champions. Nel dilettantismo non credo che sia una regola, però può essere una prassi.
0: No, anche perché se non vorrei andare errato, però lo scorso anno la regina giocò con...
1: E se n'è fregata, sì,
0: contro la Gelbison alle 20:30, quindi praticamente in contemporanea, però penso che si possa fare nei dilettanti. Comunque l'orario delle 18:30 è un buon orario, nel senso viene un po' incontro anche alle esigenze dei tifosi. Non è una partita in notturna, però comunque aiuterà sicuramente ad avere una buona cornice di pubblico, perché chiaramente giocando alle 15 di mercoledì in orario lavorativo sarebbe stato veramente complicato avere tante persone al campo.
1: Solo una raccomandazione: qualcuno si ricordi di dire all'Avola di uscire dall'albergo 10 minuti prima, perché anche le vie del centro saranno ancora chiuse mercoledì prossimo. Quindi si è cominciato con la chiusura da ieri sera, credo, perché siamo sotto festività mariane ormai. Seguite sempre Video Touring, perché dalle 7:50 del mattino di sabato avremo un bellissimo speciale.
0: Gioca il Milan mercoledì.
1: C'è il Milan, è un'altra coppa, però ecco, il Milan c'era, hai visto?
0: In Europa League. Ringrazio Antonio Simone per il messaggio.
1: Perfetto. Grazie Antonio. E quindi sappiamo che saremo ancora sotto festività mariane per quanto riguarda, diciamo, sia la viabilità sia la presenza delle giostre a botteghelle. Quindi per chi verrà allo stadio come tifoso, si ricordi di dover parcheggiare da un'altra parte. Vediamo se ci saranno indicazioni in chiave, insomma, o istituzionale o da parte del club direttamente. L'Avola, che mi risulta alloggerà in centro, ecco, qualcuno gli dica che il lungomare è chiuso e che di conseguenza, se escono 10 minuti prima del previsto dall'albergo, forse è meglio, se no si rischia di cominciare 10 minuti dopo, come è già successo con Regina Ligada, non so perché. E quindi queste le notizie che ci sentivamo di dare così ad inizio trasmissione. Giuseppe Piconeri, un signore, ha detto: con lo dito campionato già finito, mi associo, anche se non è ancora cominciato, forza Regina, ci scrive Giuseppe. Vediamo che Modica troveremo domenica allo stadio Pietro Scollo, perché di sicuro la squadra ci va a Modica, quindi per loro sarà pur sempre, insomma, un bel esordio in casa, no? Vengono dal campionato di eccellenza, così come il Licata. Non credo che il Modica sia una formazione che sul piano tecnico possa creare alcun tipo di preoccupazione alla regina, specie ad una regina dalla quale non mi aspetto, ecco, uno scadimento di forma da una settimana all'altra. Evidentemente la preparazione atletica ha dato anche i suoi frutti, però al di là, insomma, dell'aspetto atletico, credo che ci sia un ottimo livello di qualità che sta facendo la differenza in questo momento in casa Amaranto. Quindi ci godiamo questo avvio di stagione, sperando che l'afflato duri il più a lungo possibile. Sappiamo che prima o poi qualche difficoltà arriverà, qualche momento di scarsa forma, però è molto importante, non dico fare il vuoto nelle prime partite di campionato, però iniziare col piede giusto, sì. Quindi le prime 7, 8, 9, anche 10 partite, cercare, non dico di fare filotto, però cercare di incamerare quanti più punti possibile, perché abbiamo toccato con mano negli ultimi anni che inseguire in questo girone è complicato, e l'inseguimento, pur se inizi a fare 8, 9, 10, 12 vittorie di fila, non lo coroni mai, perché chi è davanti comunque ha la possibilità, la maniera di mantenere il primato. Quindi sarà molto importante arrivare al giro di boa in testa alla classifica. Ancora ovviamente è troppo presto, Marchionni speriamo non debba gestire, ecco, casi di infortuni, quindi vediamo Guida se oggi o domani riprende ad allenarsi in gruppo, vediamo se sarà disponibile o meno contro il Modica, vediamo se, a prescindere dalla disponibilità, Marchionni deciderà di rischiarlo oppure di preservarlo in vista del turno del turno infrasettimanale. Dunque siamo tranquilli, ecco. è un anno diverso rispetto alle ultime stagioni, in cui una settimana sì e l'altra pure c'era qualche polemica, quindi speriamo si tratti di una stagione decisamente diversa, una stagione nella quale proviamo a riconciliarci con la materia calcistica, quindi trascurando ogni altro aspetto extra tecnico di cui si è discusso molte volte anche a sproposito negli ultimi anni. Quindi cerchiamo di concentrarci sulla materia calcistica e innanzitutto di provare a vincere questo campionato per tornare tra i professionisti e di godercelo anche questo campionato, sapendo che ci aspettano 33 battaglie, quindi senza sottovalutare alcun tipo di avversario, ma di cominciare a goderci anche appuntamenti come possono essere le trasferte in questi
0: sì,
1: bei
0: tra
1: posti
0: l'altro
1: siciliani.
0: Facciamo vedere anche la copertina con la quale il Modica sì. ha presentato la partita, no? Il prossimo match, ha aperto la prevendita anche per i propri tifosi, e, scrivendo tra l'altro: per il nostro esordio in casa in Serie D al Pietroscollo arriva la Regina, una piazza che porta con sé tradizione, passione e pagine importanti del calcio italiano. Noi ci arriviamo con la voglia di vivere finalmente il nostro stadio davanti alla nostra gente, con il rosso-blu sugli spalti, una città pronta a spingere la squadra dal primo all'ultimo minuto. Insomma, una bella copertina, omaggiando la Regina nei suoi trascorsi più importanti. Tra l'altro penso mai nessuno l'aveva mai fatto una cosa del genere, quindi
1: bellissima idea, proprio anche a livello grafico, con queste
0: fatta molto bene.
1: VHS molto vintage, quindi davvero.
0: Atalanta Regina, Regina Milan.
1: E qual è la quarta? Non vedo bene. Regina, VS, vedo un 3-0. Ah, che c'è scritto là, 30 aprile del 2006. Complimenti davvero, insomma, sia per l'idea che per la realizzazione, poi con questo sfondo giallo. È veramente il top,
0: sì, sì, insomma, molto, ecco, molto bella l'idea, molto bella la copertina, anche nel modo in cui è stata realizzata. Insomma, si vede che c'è la mano di un grafico,
1: di un genio, non di un grafico, secondo me. Quindi sì, non so chi sia, però veramente complimenti. Vabbè, nel frattempo il Modica ha emanato un comunicato. Senti, a trema, stai tremando? No, non c'è bisogno, rilassati, perché non si tratta solo dell'agibilità del settore ospiti, anche perché ribadiamo, ancora è presto, il sopralluogo per inizio alle ore 13 sono al mio orologio alle 12:31, quindi c'è un comunicato che riguarda le modalità per la richiesta di accrediti riservati a stampa e addetti ai lavori, con tanto di mail e orario ultimo entro quale far pervenire le richieste. Quindi in Modica inizia la fase di organizzazione per quanto concerne la sfida con la Regina, per quanto concerne l'accesso allo stadio Pietroscollo. Però ribadiamo, speriamo che da qui alle 2, e ovviamente ve lo diremo subito in diretta, arrivi la comunicazione in relazione al settore ospiti dello stadio Pietroscollo, se è agibile oppure no, e quindi se la trasferta è consentita oppure no.
0: Sì, comunque parlavi appunto del Modica, che comunque ha un allenatore abbastanza esperto per la categoria come Filippo Raciti. Poi a mio avviso i nomi da tenere d'occhio sono principalmente quattro, direi. Ci metto Flores Atley, che è questo attaccante di nazionalità del Nicaragua. Poi c'è Uros Arsenievic, che è un bel trequartista, il numero 10 del Modica, molto, molto bravo anche tecnicamente. Ci aggiungo anche ovviamente Sergio Garufi, che conosciamo molto bene, lo scorso anno era a Messina, ha vestito anche la maglia della Regina, centrocampista navigato, esperto, che comunque sa il fatto suo. E poi ti aggiungo anche Daniel Kiliaic, che è un difensore, l'avevo detto anche qualche giorno fa, che ha giocato un paio di stagioni in Serie D, lo scorso anno era a Fossombrone e che ha segnato anche alla prima giornata di campionato con una bella girata, ho visto un bel gol. Quindi qualche elemento sicuramente interessante c'è. Detto questo, chiaramente la differenza tecnica tra il Modica e la Regina è abissale, ma questo lo si sa. Le difficoltà potranno venire soprattutto, penso io, dal campo molto piccolo e stretto, e dal fatto che comunque si giocherà su un manterboso sintetico, anche se penso, come abbiamo detto già, che Marchionni abbia preparato la squadra allenandosi nel sintetico del Sant'Agata. Di conseguenza credo che abbia preparato bene anche la squadra, sia mentalmente che appunto proprio fisicamente, per giocare questa partita. Prima trasferta, e sarà bello vedere anche se cambierà qualcosa rispetto alla Regina che abbiamo visto finora in casa.
1: Beh, al di là del dubbio relativo all'utilizzo di Michele Guida, però ci aspettiamo, penso, no, siamo in grado di dire, ci aspettiamo l'impiego di Giuliano Alma dal primo minuto accanto, sì, a Reis. Penso è l'unico, no, dubbio, sospetto sia relativo alla casella del portiere, perché comunque arriverà anche il momento in cui potrai utilizzare Marco Baldan. E per carità, se continuano così le prestazioni, in particolare di Fazio, ma anche quelle di Rosario Girasole, sarà difficile scegliere tra Fazio e Girasole chi dovrà, cioè non penso Lancini, dai, però no. Tra i due under, noi al momento stiamo giocando un 4 under, ricordiamo.
0: Due su tre sono i difensori titolari che, salvo veramente complicanze fisiche o appunto squalifiche, non usciranno mai dal campo, ovvero Baldan e Lancini, perché sono stati presi apposta per cercare di giocare il maggior numero di partite possibili, per portare esperienza, carisma e qualità alla retroguardia. Perché poi Baldan ha degli ottimi piedi, Lancini è un mediano aggiunto, perché l'abbiamo visto già con il Licata, e di conseguenza viene difficile pensare che possano essere messi fuori. Poi ovviamente devono guadagnarsi il posto anche loro, però ai nastri di partenza, siamo all'inizio, partono da titolarissimi. Dicevi bene tu, nel senso che Fazio e Girasole si giocheranno la casella riguardante il braccetto di destra, come viene definito ad oggi, e secondo me è un bel dualismo, perché entrambi hanno qualità, entrambi possono giocare da titolari, per me si equivalgono tantissimo. Rosario lo conosciamo sicuramente di più, ha già dimostrato di essere all'altezza, e anche che riesce a portare quello spirito reggino negli 11 titolari. È un giocatore che comunque dà tutto per questa maglia, quindi dove cadiamo, cadiamo bene, lo abbiamo detto sempre.
1: Allora, ponendo per ipotesi che la Regina riesca a battere il Modica, poniamo questa ipotesi, sì, no? È chiaro che se fai due vittorie di fila, che diventano tre con la Coppa Italia, è difficile andare da qualche titolare di quelli che stanno giocando titolari e dirgli ti siedi perché entra Tizio, perché entra Caio. Però il fatto che ci sia la partita infrasettimanale, quindi subito il mercoledì, giustificherebbe, se preferite, Marchionni nell'effettuare qualche modifica alla formazione, anche per far rifiatare qualche elemento. Dunque, nel momento in cui dovesse decidere il tecnico di utilizzare Baldan, vediamo se dalla prima occasione utile, che sarà Regina Avola, perché prima non può scendere in campo. È chiaro che se vuole tenere in campo Rosario Girasole, e quindi diciamo dare meno spazio a Fazio, almeno nell'undici iniziale, dovrà modificare l'età del portiere titolare, e sappiamo che l'unico più giovane di Lago Nigro al momento è Mattia del Catanzaro, in attesa del tesseramento sempre di Lorenzo Piras, che però anche egli è un 2006. E bisognerà capire nel corso delle settimane se con l'utilizzo sicuro di Lancini, con quello che possiamo ipotizzare, non dico insicuro ma quasi, di Baldan nell'undici iniziale, a quel punto tra Fazio e Girasole chi avrà più spazio, non per forza in relazione all'età del portiere titolare. Però io spero che il dualismo, o addirittura il triello che si può generare, ecco, dalla casella del portiere, non venga protratto per chissà quanto tempo. Io spero che ci sia una scelta definitiva lì, che potrà essere condizionata anche dall'incastro dell'età degli under, però mi auguro che ci sia una scelta definitiva.
0: Credo fortemente che se la Regina sta aspettando, e lo aspetta da tanto tempo, e lo ha bloccato da tanto tempo Lorenzo Piras, è perché lo vede come titolare nella formazione Amaranto. Perché sennò penso che la Regina sarebbe andata su un altro portiere, avrebbe pensato anche magari a un portiere di un altro anno, visto che Madia è 2008, Lago Nigro è 2006 e Piras è un altro 2006. Non ha fatto questi movimenti, e quindi penso che nell'idea di Marchionni c'è Piras in porta, e poi gli altri under, che sono quelli che abbiamo visto. quindi di conseguenza probabilmente sarà così.
1: Salutiamo, ricambiamo i saluti anche di Vincenzo Alampi, mentre Cinzia e Ciccio insieme. Che belli questi profili in comune. Penso che a Modica la regina deve giocare con 5 primavera, se no finisce 0-7. Un pizzico di rispetto per l'avversario, però ci vuole, capisco, insomma, l'entusiasmo, per ora non esageriamo. E poi James, che non è Bond, credo, no? Neanche Rodriguez, che altrimenti sarebbe già ad Avellino.
0: Gallagher, esatto. Tra l'altro, visto, gli Oasis faranno il concerto a Roma, forse l'abbiamo detto anche ieri.
1: Come facevi a sapere che andrò al cinema per vedermi proprio il docufilm degli Oasis? Insomma, mi leggi nel pensiero, ti ho fatto la battuta sul Milan e tu invece vai dritto, esatto, sugli Oasis. Essere di Reggio non basta, lo abbiamo visto tutti, che Fazio è molto più giocatore, più completo, sale con la palla al piede con più qualità, Girasole è soltanto un marcatore. Allora, non credo, insomma, cioè, non, dove sta scritto che dobbiamo fare una preferenza, una differenza in base alla città di nascita del calciatore.
0: No, non
1: credo che stavamo dicendo questo.
0: No, però nel senso che comunque Girasole per me ha dimostrato già di essere un under solo sulla carta. Cioè, Fazio l'abbiamo ammirato due partite, Rosario lo conosciamo molto di più perché lo scorso anno poi ha giocato quasi tutto il campionato da titolare, soprattutto poi con l'avvento di Torrisi in panchina, e ha dimostrato di essere un difensore completo, voglio dire, sa giocare la palla, sa fare il braccetto, sa marcare, quindi nel senso non è perché sia regina allora lo vedo meglio di Fazio. Fazio ha già dimostrato di essere un buon calciatore, però l'abbiamo visto due partite e quindi dobbiamo ancora valutarlo appieno in quelle che sono le sue caratteristiche, le sue qualità. Detto questo, si capisce che è già un giocatore interessante, arriva da una primavera importante come quella del Genoa, e quindi ripeto, dove caschiamo in piedi, nel senso, è questa la forza della regina quest'anno, lo abbiamo detto mille volte, si giocheranno il posto ma come tanti altri, e quindi poi chi starà meglio secondo me giocherà, nel senso, magari è un ruolo dove probabilmente potremmo vedere più alternanza rispetto ad altre posizioni in campo, cioè può essere che un paio di domeniche le gioca Girasole, altre due le gioca Fazio, perché comunque magari qualcuno sta meglio fisicamente di un altro, oppure, ripeto, ci possono essere sempre acciacchi piuttosto che squalifiche.
1: Sì, sì, ma ripeto, la base del mio discorso era un'altra. Se il mister intenderà utilizzare Baldan per come va utilizzato, quindi da titolare, cioè non penso che Baldan, dopo aver vinto a Trapani, a Siracusa, a Scafati, viene a Reggio Calabria per fare panchina, non credo, e non credo che la regina l'abbia preso per fare il rincalzo. Detto questo, con Baldan me lo aspetto titolare, con Lancini me lo aspetto non si muova mai dal posto in cui si trova. Va fatta una scelta sul portiere anche in base all'età. Se gioca un portiere 2006, che sia Lagonigro che sia Piras, per il quale ci aspettiamo prima o poi l'ufficializzazione, è chiaro che Rosario va in panchina. Ecco, cioè, tutto questo stiamo cercando di dire, a prescindere dalla bravura, se è più bravo Rosario Girasole piuttosto che Jeremy Fazio, o le caratteristiche.
0: Sì, sì, sì, no,
1: con Fazio, che credo sia in grado di occupare anche altre posizioni, non è soltanto una questione di bravura, chi può preferire l'uno piuttosto dell'altro come calciatore in sé per sé, ma è un discorso legato alla regola degli under e all'età dei calciatori di cui stiamo parlando, che
0: no,
1: è diverso.
0: Semplicemente verrà spostato il braccetto, perché poi con gli under dovremmo, oppure per far giocare Baldan, come si scrive bene, o gioca Madia, oppure si rinuncia all'esterno over, nel senso che non giocherà Baggi titolare e giocherà Speaker piuttosto che De Mori, quindi la regina è coperta anche in quel senso. Non per forza dovrà giocare il portiere 2008, può giocare tranquillamente Piras o Lagonigro, come ha detto Paolo, e consentire quindi il 2006 nei tre di difesa e l'esterno alto 2007.
1: Mentre Domenico D'Amato, che saluto, mi scrive in privato che sono le mie VHS, quelle che ha usato in Modica, quindi Domenico, ormai gliele date tu di tua spontanea volontà, oppure non... Va bene, poi mi segnalano che non c'è più l'obbligo di non giocare in contemporanea con la Champions, però insomma io capisco se che magari
0: sì,
1: la Serie
0: infatti,
1: C,
0: se non mi sbaglio qualche volta è capitato qualche partita di Serie C,
1: sì, però
0: soprattutto Coppa Italia,
1: intendevo contemporanea proprio esatta, cioè le gare di Champions sono alle 21, il fatto che la Serie C giochi alle 20:30 già
0: cambia.
1: È chiaro che l'orario c'è più o meno quello, però già non è proprio identico. E, va bene, c'è Michele, noi tra qualche minuto magari possiamo anche chiamare Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile del Genoa. E, Michele Rizzitano ci scrive: stasera faccio il fantacalcio, quale calciatore della regina mi suggerite di prendere? Quindi lo fa sulla Serie D. Io vado sul sicuro, ti dico a Bonchelè, ecco, sperando te lo lasci a buon prezzo.
0: Io andrei su Rotulo invece, secondo me alla lunga porterà più bonus. Tra assist e gol mi sembra quello più portato proprio. Qualità prezzo da prendere all'asta.
1: Perfetto, quindi
0: Rotulo, se no comunque anche il portiere, voglio dire, secondo me non subirà tanti gol il portiere della regina.
1: E vai a capire qual gioca però.
0: Prendi il pacchetto completo.
1: Esatto, bisogna vedere quanto glielo fanno pagare, quindi beccati questi bei suggerimenti, caro Michele, ammesso e non concesso che sia vero e fai veramente il fantacalcio sulla Serie D girone I, e quindi insomma poi facci sapere, ecco, come ti è andata l'asta. Tutto qui. Tienici informati. Va bene, ricordiamo che alle ore 13 avrà inizio questo sopralluogo allo stadio Pietro Scollo di Modica per capire se è utilizzabile questo settore ospiti dell'impianto e dunque se sarà consentito o meno la trasferta ai tifosi della regina. Sono 250 i posti del settore ospiti, c'è una criticità, ribadiamo, legata, cioè alcune criticità, però quella principale è legata ai servizi igienici inclusi in questo settore ospiti, quindi vediamo se sarà bypassata, superata, risolta, ecco, in queste ore, e quindi se verrà dato un via libera. Ieri eravamo molto pessimisti onestamente, quindi vediamo se è cambiato qualcosa nelle ultime 24 ore. È chiaro che dipendesse dalle due società la trasferta sarebbe consentita,
0: certo.
1: È normale, però decide la prefettura,
0: chiaro.
1: La prefettura di Ragusa.
0: Allora Paolo, andiamo magari in pubblicità, con la prima pubblicità di giornata, la prima pausa pubblicità, e poi torniamo ovviamente con al telefono il primo ospite di questa puntata.
2: Wireless, veloce, senza linea fissa, nella tua città. Auranex, connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.

0: Rieccoci, rieccoci dopo la prima pausa pubblicitaria e come promesso Paolo abbiamo al telefono il direttore responsabile del settore giovanile del Genoa, Roberto Trapani, che salutiamo e ringraziamo ovviamente per aver accettato l'invito. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno.
2: Buongiorno direttore, ben trovato, quindi procede insomma alla grande questa esperienza col Genoa dopo quella col Milan, un settore giovanile che attualmente è capofila, no? In Italia basti vedere Anor che avete venduto all'Atalanta e adesso insomma è passato addirittura al Chelsea, Ecator che è andato alla Juventus, ecco Venturino che ha indossato la maglia della Roma, tanta roba direttore.
1: Sì, no, no, grazie. Siamo fortunati e orgogliosi di rappresentare un club così importante. E sicuramente l'attenzione della proprietà, di tutto il management al settore giovanile è qualcosa di unico, quindi dai, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio.
2: Direttore, quest'estate sono arrivati questi due ragazzi dal settore giovanile del Genoa a Reggio Calabria a disputare un campionato di Serie D. Innanzitutto le chiedo cosa è più formativo in questa fase storica per il calcio italiano per un ragazzo come può essere insomma un classe 2008, è più formativo disputare un campionato Primavera 1 da titolare o un campionato di Serie D da titolare?
1: Ma allora io dico sempre dipende un po' anche dal ragazzo, ci sono ragazzi che in un campionato di D possono trovare delle difficoltà che possono essere più formative, perché comunque il duello fisico, giocare già con gli adulti è molto utile, invece giocatori che magari hanno bisogno di più di una qualità di gioco dopo il campionato primavera può essere comunque estremamente utile. Io credo che comunque giocare già con i grandi quando si ha la possibilità è sicuramente un qualche cosa che accorcia poi le tappe verso il calcio del futuro loro, e quindi per me poi va sempre premiato quando una squadra di adulti ti cerca, è giusto andare a giocare, io dico questo ragazzi.
0: Ovviamente vorrei entrare un attimo anche nel dettaglio, perché se le arriva questa chiamata da Reggio Calabria ha intuito sicuramente il perché. Noi abbiamo 2/3 ragazzi qui a Reggio che arrivano dal Genoa, perché Jeremy Fazio, Toscano e anche Stefano Specker hanno vestito la maglia del Genoa in queste ultime stagioni. Se ci puoi dare un giudizio generale su questi tre ragazzi che in questo momento, soprattutto per quanto riguarda Fazio e Toscano, stanno veramente sorprendendo.
1: Ma allora la prima cosa che mi viene in mente è che sono tre ragazzi d'oro veramente, e non è retorica perché altrimenti non l'avrei detto, ma sono veramente bravi ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, sono giocatori che secondo me possono ambire a fare calciatori da grandi, perché hanno un prerequisito che è fondamentale, che è la mentalità, e poi ovviamente ognuno, sono giocatori molto diversi tra di loro, però hanno delle caratteristiche che comunque possono tirar fuori con la giusta mentalità. Io dico sempre loro, ragazzi nostri, ragazzi che escono, che poi la continuità di rendimento è quello che li renderà giocatori, e questo si crea attraverso una mentalità adeguata.
2: Direttore, come è avvenuto il contatto con la regina? Cioè, sappiamo che il direttore sportivo Giancarlo Romairone è nato a Genova, quindi sicuramente avrà diciamo delle conoscenze, non so se è venuto a vederli di persona i calciatori, in questo caso la regina ha chiamato prima il Genoa e poi i ragazzi o viceversa?
1: Sì, no, c'è stato uno scambio, per noi ecco Reggio è una piazza sicuramente importante, ma non lo devo dire io, lo dice la storia, lo dice oggi quello che noi stiamo vedendo. Il direttore conosce anche molto bene il nostro loan manager, che è Matteo Scala, che gli ha parlato un po' di questi ragazzi, già il direttore li conosceva, e sicuramente sono ragazzi che in un contesto come Reggio, che in realtà è un contesto che può ambire sicuramente a fare categorie importantissime, hanno trovato in questo momento una dimensione giusta, speriamo che sia così in maniera continuativa, però diciamo che è uno scambio reciproco sportivo che darà a entrambi dei buonissimi risultati.
2: Toscano è quello che è arrivato diciamo con meno aspettative, no, tra virgolette, nel senso che io stavo commentando la gara di Coppa Italia in diretta tra Regina e Praia Tortora, stava giocando Palmieri, che abbiamo preso a titolo definitivo dal Lecce, infortunio alla spalla, subentra Toscano e sembrava John Arne Riise, non so se ce l'ha presente, se lo ricorda, Sam. Ecco il norvegese della Roma. Ecco, c'è anche come tiro, no? C'è quello del 6-0, c'è un ragazzo che sta giocando in una squadra con i grandi, diciamo, per la prima volta, sul 5-0, che comunque ha la personalità per tirare fuori quella conclusione dalla distanza. Per me uno che anche in termini di personalità, oltre che di tasso tecnico, può fare strada. Che percorso ha fatto il ragazzo nel vostro settore giovanile?
1: No, ha fatto un percorso duraturo, è un percorso dove poi era giusto, secondo me, andasse a giocare i grandi per potersi esprimere. È un ragazzo che sta in quel ruolo lì, ce ne sono pochi comunque in quel ruolo che abbinano qualità fisica e qualità tecniche. Siamo molto contenti per lui perché se lo merita.
2: Fazio credo che abbia avuto anche qualche esperienza come convocazione nelle nazionali giovanili, giusto?
1: Sì, lui ha fatto un percorso molto utile formativamente. L'anno scorso era già aggregato alla primavera, in realtà ha giocato poco, ha giocato sempre come leader in under 18. È un ragazzo che è veramente molto disciplinato, molto attento, un ragazzo d'oro, saluta tutti quando arriva, saluta tutti quando va via, un ragazzo da altri tempi, e è un ragazzo molto molto applicato, e quindi questa sua applicazione e dedizione al lavoro, secondo me, in una piazza come Reggio, che premia, no? Chi ha perseveranza, chi ha cuore, chi ha sangue nelle vene, secondo me li potrà fare solo che bene. Spero che poi possa essere utile a lui, ma che anche lui possa essere utile alla Regina, perché è giusto che sia così.
2: Quanti e quali ruoli può fare?
1: Ma lui può giocare sia in una difesa 2 che in una difesa 3. È un ragazzo molto duttile, ha necessità, può fare anche il terzino, e ha grande qualità nella duttilità. Che io, guarda, oggi ho finito adesso una riunione con i nostri allenatori, ho detto uno dei criteri che dobbiamo cercare nei ragazzi di sensibilizzare, di aiutare, di valorizzare proprio la duttilità di ruolo, perché oggi i giovani devono saper fare più ruoli, perché poi non è facile per un giovane giocare con gli adulti. Se so fare più ruoli, anche in emergenza e necessità, posso tirar fuori un jolly.
0: Quanto ha inciso l'avvento della nuova proprietà per far venire dei giovani, comunque, sul quale il Genoa ha investito tanto e crede tanto, in Serie D? Cioè, nel senso, io non credo che il Genoa faccia dia i propri ragazzi sui quali punta a tutte le società di D che chiedono determinati calciatori.
1: No, ma anche loro, devo dire che anche tanti ragazzi, purtroppo, e questo dico purtroppo, quando escono dalla primavera e gli si dice guarda che c'è una società di Serie D che ti sta cercando, ecco, qualcuno fa fatica, sta cercando. È chiaro che Reggio è una Serie D, ma in realtà non è una Serie D, e quindi è stato tutto molto più facile.
2: Ci sarà un momento nel corso della stagione in cui magari vi siederete al tavolo con la Regina, perché ancora siamo solo una partita, non vogliamo, ecco, andare troppo avanti nel tempo, però qualora dovesse esserci un momento, non lo so, marzo, aprile, in cui la Regina si sente sicura del salto in Serie C, vi siederete a un tavolo, oppure ci sono già delle condizioni prestabilite in vista della stagione 27-28? Per quanto riguarda, non lo so, un'eventuale permanenza di uno o di entrambi i ragazzi a Reggio?
1: Sì, no, sicuramente ci siederemo dopo la metà dell'anno e valuteremo il tutto.
2: Ci sono già delle condizioni anche sulla parola?
1: Sì, abbiamo un ottimo rapporto col direttore, quindi qualora dovesse esserci la situazione, sicuramente la valuteremo. Non abbiamo preclusioni su questo, abbiamo soltanto la volontà di fare il bene per ogni ragazzo, quindi sicuramente troveremo la soluzione migliore per tutti.
2: Direttore, il Genoa sta suscitando parecchia curiosità in Italia come stile di organizzazione per quanto concerne il vostro settore giovanile. Ci può confermare un po' come funziona a livello di durata dei contratti con gli allenatori? Cioè, perché avete effettuato una determinata scelta che vorrà ribadirci lei, suppongo?
1: Sì, no, noi abbiamo veramente in questo momento una proprietà molto molto attenta al settore giovanile. Abbiamo la fortuna di avere il nostro CEO che ci aiuta tantissimo giornalmente, tutti i giorni, su questo, e quindi dai, siamo fortunati e siamo orgogliosi di lavorare in un club così così attento, e soprattutto da questa stagione siamo molto attenti anche a tutta quella che è la dinamica dei giocatori fuori, in uscita, perché poi tanti oggi giocatori che sono in Serie A, Serie B, sono giocatori che hanno giocato in categoria inferiore, e non deve essere un disdegno andare a giocare in una categoria come la Serie D. Non parlo di Reggio, perché ripeto, io Reggio non la considero una Serie D, ecco, da un punto di vista di ambiente tecnico, con tutto rispetto per le altre Serie D, però è chiaramente una piazza diversa da tutte le altre. E per noi mandare un giocatore a Reggio è come mandarlo come minimo come in una Lega Pro, ecco, già solo per l'ambiente che troverà.
2: È vero direttore, che premiate i tecnici, insomma, oltre che con contratti di durata pluriennale, li premiate anche in base al fatto se il ragazzo va da loro allenato, poi un giorno va ad esordire in prima squadra?
1: Sì, questo è stato introdotto da questa stagione, in particolar modo sullo staff della primavera, perché i tecnici secondo noi vanno sensibilizzati sull'aspetto formativo, non sull'aspetto della prestazione, perché poi la prestazione è una conseguenza. E quindi per noi lo scudetto è vincere lo scudetto è quando un giocatore fa l'esordio in prima squadra, non è quando poi vince una partita. Chiaro che entriamo anche noi in campo per vincere con tutte le squadre, perché se riusciremo mai a vincere anche noi uno scudetto col settore giovanile, sarà ovviamente un gran risultato e saremo molto felici. Però dobbiamo trasmettere non tanto ai ragazzi ma ai tecnici che il focus lo abbiamo su altro in questo momento.
0: Io vorrei spostare anche un attimo il focus della conversazione con il direttore, perché ovviamente lei è a contatto, no, con i giovani che giocano al calcio e penso anche poi in tutto ciò che circonda i settori giovanili, non solo del Genoa. Intravede qualche cambiamento dopo l'ennesima esclusione? Perché poi ogni volta se ne parla tanto che bisogna rivoluzionare, bisogna cercare di favorire i giovani, far arrivare maggiori giovani in alto. Incomincia a vedere qualche cambiamento, non solo nel Genoa, che abbiamo capito sta investendo tantissimo, ma in generale tra le top del calcio, anche comunque a livello professionistico?
1: Ma io credo che a necessità poi si tirino fuori anche dei jolly, no? E magari questa sconfitta, questo momento di difficoltà che stiamo vivendo può essere un'opportunità per tanti ragazzi, tanti giovani, sapersi far apprezzare. In questa sessione di mercato abbiamo visto forse per la prima volta dei club che hanno veramente speso soldi importanti sui giocatori dell'under 16, 17, 18 a livello nazionale. È una cosa nuova, e quindi io dico sempre, le aziende ormai, cioè i club funzionano come delle aziende, quindi se una società investe tanto su un giovane poi è anche un po' obbligata, no, a valorizzarlo. È diverso se un giovane lo prendi non senza nessun tipo di investimento, se arriva su bene, se non arriva magari tante volte si chiude un occhio. E invece in questo caso ho visto questa sessione più trasferimenti onerosi, e penso che sia un bene, perché quando c'è un investimento l'azienda calcio poi è obbligata, no, a valorizzarlo, e quindi a precocizzare un po' il percorso, a metterlo prima con i grandi, a metterlo prima in prima squadra. Credo che sia questo un aspetto estremamente utile e positivo.
2: Idee veramente molto chiare, insomma, già lo percepivamo a distanza, oggi lo abbiamo sentito dalla viva voce del responsabile del settore giovanile del Genoa, Roberto Trapani. Ringraziamo di cuore, grazie direttore.
1: Grazie a voi dell'invito, a presto.
0: Grazie, arrivederci. L'abbiamo capito, insomma, un settore giovanile come quello del Genoa che sceglie e decide di mandare dei calciatori in Serie D lo fa solo per la regina e per questa regina che abbiamo capito riesce a formare giovani calciatori già con una mentalità professionistica. Cioè la categoria in questo momento è quella dei dilettanti, ma l'insieme tra piazza, modo di lavorare, strutture sono di altre categorie, e il Genoa decide di mandare determinati calciatori qui perché reputa Reggio Calabria la piazza giusta per formare i suoi calciatori.
2: E anche perché qualcuno gliel'ha chiesti,
0: certo,
2: evidentemente.
0: Perché li conosce.
2: Forse negli anni passati o non c'erano i rapporti o non c'erano le conoscenze per sapere che ci sono determinati calciatori che un club di Serie A può essere disponibile a prestare proprio per l'importanza della piazza nonostante la categoria, e che sono già pronti per giocare titolari in Serie D in una squadra che vuole vincere il campionato nonostante si tratti di diciottenni. Io colgo l'occasione, dato che abbiamo parlato di Genoa, di settore giovanile di Regina, per salutare e ringraziare Fabrizio Lucidi, che è stato responsabile del settore giovanile della Regina in Serie B e che oggi lavora nel Genoa, quindi si occupa anche lui di andare a scovare talenti, quindi saluto e ringrazio anche lui, che c'è stato insomma di aiuto fondamentale per riuscire a realizzare questa intervista con il direttore Roberto Trapani. E dunque è probabile che nel pomeriggio di oggi, oltre ad avere insomma finalmente questa notizia se si può andare o no a Modica,
0: vai. Ho una bomba.
2: Aspetta, mi metto l'antiproiettile.
0: Che arriva già direttamente da Modica, quindi praticamente ufficiale. Si aspetta l'ufficialità brevissimo. La commissione ha dato il suo ok. Il pubblico ospite ci sarà.
2: E vai.
0: Notizia che arriva direttamente da Modica: trasferta libera. I tifosi Amaranto potranno partecipare appunto alla prima partita lontana dal granillo della stagione 2026-2027.
2: Io vi suggerisco sempre di fermarvi in autogrill, ecco, sia prima che dopo la partita, perché
0: poi si festeggia, esatto. Molto lungo il viaggio, però esatto. Ne varrà sicuramente la pena.
2: Non si sa uno che condizioni trova lì allo stadio nel settore ospiti, però l'importante è che sia consentito, quindi ci saranno 250 biglietti disponibili, penso che già in giornata partirà la prevendita.
0: Forse se ci sarà anche qualche altro libero, qualche altro posto libero, magari si può, non so se si possono comprare anche biglietti in altri settori. Questo non lo so dire,
2: lo dovranno comunicare, certo. Insomma, le rispettive società di conseguenza. Nel pomeriggio di oggi potrebbe arrivare una decisione definitiva della FIGC per quanto concerne i calciatori del Fasano. Potrebbero essere svincolati perché il Fasano non ce l'ha fatta a far prevalere le proprie ragioni.
0: Oggi si saprà, nel pomeriggio, anche questo. Io penso che probabilmente verranno svincolati, il Fasano non verrà riammesso con molta probabilità, in quanto anche abbiamo visto il direttore sportivo Montervino, che fino a una settimana fa comunque aspettava la decisione, essersi accasato a Taranto in eccellenza, dove ha anche scelto il nuovo allenatore, ovvero Tiozzo, e penso che quindi il Fasano non verrà riammesso alla Serie D in sovrannumero, e di conseguenza Piras verrà svincolato d'ufficio, sarà libero poi di firmare a Reggio con la Regina, e lo vedremo anche lui, penso, probabilmente dalla partita con l'Avola insieme a Baldan. Potrebbe essere già ruolabile, penso, più o meno le dinamiche, no? Se non sarà con l'Avola, con Lamezia, quindi penso girerà ancora una settimana e poi avremo anche l'ultimo tassello dell'organico e possiamo dire poi veramente mercato chiuso.
2: Ricordiamo che in difesa abbiamo anche altri due under che sono entrambi 2007, come De Mori e come Runza,
0: sì, che ancora non abbiamo visto
2: in gare ufficiali, non l'abbiamo visto.
0: De Mori potrebbe fare anche l'esterno, cioè nel senso, con l'arrivo di Piras e la possibilità di schierare Baldan, a quel punto, come dicevo prima, penso che si potrà sacrificare quantomeno dall'inizio Baggi, che comunque è un calciatore molto importante.
2: Vitru Baggi o Catasto, peraltro.
0: Ecco, per spostare,
2: che non credo sia lui, perché l'hanno visto nel 2000 e non era nato.
0: De Mori, che ricordiamo, arriva anche lui dal Fasano. Non abbiamo fatto la domanda al direttore Montervino, erroneamente, sbagliando, però è un calciatore molto interessante. Lui di proprietà del Novara, lo scorso anno ha giocato a Fasano e quindi di conseguenza è più adatto a fare l'esterno, secondo me, che il terzo di difesa, ed è un'altra soluzione in più.
2: Esatto, e quindi pomeriggio appunto dovrebbe arrivare questo comunicato della FIGC, vediamo se sarà possibile da stasera praticamente tesserare Lorenzo Piras e farlo diventare un calciatore della Regina. Claudio Muscianese scrive: la migliore struttura giovanile credo si riferisse a quella del Genoa, no? Perché l'ha scritto mentre c'era in diretta con noi Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile rossoblù. E Giuseppe: finché il collettivo è motivato, dai 2-3 gol in su ogni partita saranno probabili, ed è una tendenza vista al ribasso. E poi Paolo De Simone sostiene che i titolari dello scorso anno avranno poco spazio. La Regina ha fatto mercato per giocare con una squadra tutta nuova, e appena verrà tesserato Piras con Baldana, che potrà giocare, lui ritiene che sia Lagonicolo che Girasole non saranno più titolari. Noi vedremo, insomma, sono scelte ovviamente che spettano a Marchionni. Io mi auguro solo che per la casella del portiere ci sia meno competizione possibile, comunque una competizione che non venga trascinata avanti per troppe settimane. Tutto qui. Settore ospiti aperto, ci scrive Andrea Tuzzo, quindi sì, stavi appena dando la notizia, e quindi bella notizia per tutti i tifosi della Regina, dato che si tratta della prima trasferta di quest'anno. Credo che anche i dirigenti del Modica ci tenessero in qualche maniera a far sì che tutto funzionasse, e di conseguenza è arrivata, diciamo, una saggia decisione. E a proposito di giovani, penso, ancora non l'abbiamo fatto, però rimediamo subito. Grandissimi complimenti a Costantino Favasulli di Africo, sì, che giusto, è esordito in Champions.
0: È esordito in Champions anche abbastanza bene.
2: E anche contro l'Arsenal. Cioè, non è mica contro, tutto rispetto.
0: Sì, sì, no, è entrato molto bene. Ho visto un Napoli molto, molto scarico. Era riuscito a dare una piccola scossa, poi chiaramente, cioè, da solo non è che possa vincere le partite. È entrato da esterno altro, tra l'altro, che non è neanche il suo ruolo, e speriamo sia l'inizio di tante, la prima di tante partite in Champions, la prima di tante partite in Serie A. Siamo sempre contenti se dei ragazzi dell'Interland Reggino riescono ad emergere. Ce ne sono stati tanti, al telefono abbiamo avuto Caserta, ma ci sono anche Peppe Sculli, ci sono stati calciatori importantissimi, Siviglia, no, nella Lazio, quindi Favasulli è un altro dei tanti che si aggiunge, e speriamo possa scrivere pagine importantissime della sua vita e della sua carriera, perché è sempre un orgoglio, no, avere questi ragazzi della provincia, ma di Reggio stesso, che fanno carriera nel mondo del calcio.
2: Quindi bellissimo momento, onestamente, sì. Hanno esultato, abbiamo anche letto alcuni articoli, uno in particolare di Annalisa Costanzo sul Quotidiano del Sud, quindi ad Africo anche amici e parenti hanno esultato, certo, per l'ingresso, giusto, in campo di Costantino Favasulli. Per chi non lo sapesse, Sergio Campolo lo aveva portato alla Regina nel 2016, non è durata tantissimo l'avventura, credo già dopo uno o due anni sia stato colpevolmente svincolato. Avevamo questi due ragazzi molto interessanti nel settore giovanile, Maressa e Favasulli. Entrambi sono andati via. Maressa inizialmente, non mi ricordo se all'Empoli,
0: alla Juve.
2: Prima di andare alla Juve, però
0: Empoli, Juve, Carrarese. Ora, se non sbaglio, è svincolato, ma perché credo abbia avuto anche lui problemi fisici. Però insomma, sì, giovani molto interessanti, assolutamente.
2: Sì, lo abbiamo regalato all'Empoli, no? E poi l'Empoli lo ha venduto alla Juventus. Non ha avuto molta fortuna, forse qualche scelta, diciamo, discutibile in questo inizio di carriera. Maressa, che è fortissimo, si ritrova svincolato dopo l'esperienza in Serie C con la maglia del Bra, che è finita male anche per la squadra, che è retrocessa, è tornata tra i dilettanti dopo aver perso il playout, e penso, insomma, che la colpa più grave sia stata quella di lasciare andare uno come Costantino Favasulli, che peraltro in quel momento non è andato in alcun club professionistico, ma è stato accolto dall'Armando Segato.
0: Sì,
2: in buona sostanza. Sì, sì. Poi dalla Segato
0: lavora molto bene, anche conosco personalmente Agostino Cassalia, perché era un calciatore di mio nonno, presidente del Saline, e quindi di conseguenza lo conosco molto bene, e so come lavorano con i giovani all'Armando Segato. La dimostrazione fa Favasulli su tutti, ma tanti altri vengono lanciati da questa piccola realtà, appunto Regina.
2: Ed è stata la Segato a lanciarlo verso la Fiorentina, poi dalla Fiorentina appunto tutto il passaggio in varie squadre di Serie B, fin quando il Catanzaro ci ha puntato forte ed è riuscito a valorizzarlo, appunto, da attirare le attenzioni del Napoli, e ieri sera il meritatissimo esordio in Champions League, quindi magic moment per Costantino Favasulli, che ricordiamo aveva a malapena esordito in Nazionale Maggiore, però in un contesto chiaramente sperimentale, con Silvio Baldini prestato dall'Under 21 a commissario tecnico della Nazionale Maggiore, per quelle che erano state le dimissioni di Gattuso dopo la mancata qualificazione, ennesima mancata qualificazione ai mondiali, e quindi veramente periodo d'oro per il ragazzo di Calabria, per così dire, quindi partito d'Africa, transitato anche dalla Regina, e questo mi dispiace, Andrea, ma dobbiamo anche far capire come non, come non si è lavorato. Cioè abbiamo avuto il responsabile del settore giovanile del Genoa, ci ha detto un po' come stanno lavorando al Genoa, e onestamente non dobbiamo uscire, diciamo, dal pensiero che la Regina non produca più calciatori perché non c'è materia prima. La Regina Calcio ha prodotto e lanciato calciatori. Favasuli oggi è il vice di Di Lorenzo, che è l'ultimo talento, no? Partito dal Sant'Agata, esatto. E poi ce ne sono stati altri proprio nella parte finale che non hanno fatto la carriera che promettevano in quel momento. Uno mi sembra che lo abbiamo già affrontato, anche se non è subentrato in Coppa Italia, che è Puntoriere, che era
0: giocava
2: sotto età nell'ultima Regina Primavera della Regina Calcio,
0: sì.
2: Quindi a 17 anni era già punto fermo della Primavera.
0: Vabbè,
2: era...
0: ho visto che è andata in Tella, giocato in Serie C.
2: Ha giocato nell'Under 19 pure.
0: Sì, ci si aspettava qualcosina italiano. In più, però ancora è giovane, secondo me qualche cosina, se riesce a prendere fiducia, può regalarsela. In questo Praia Tortora secondo me ha buone possibilità di fare bene.
2: Però dico, se finita la Regina Calcio, nel professionismo hanno esordito soltanto Provazza a Pesaro. Aiutami, quest'anno ha esordito Meola, ecco, non mi veniva in mente, nel Savoia, dopo aver vinto il campionato di Serie D, quindi sta giocando titolare nel Savoia. In Serie C ha fatto credo un anno solo,
0: sì,
2: qui a Reggio Calabria, Sant'Agata. Aveva esordito con la maglia della Regina in Serie C Danilo Amato, che si è completamente perso, nonostante sembrasse un signor giocatore lì in mezzo al campo. Abbiamo avuto talenti come Maressa e un grossissimo talento come Favasuli, e li abbiamo regalati. Significa che si è lavorato non male, peggio negli ultimi anni a livello di settore giovanile a Reggio Calabria, non per forza per mancanza di materia prima.
0: Sì, perché probabilmente si è spostato il focus su altre situazioni, erroneamente, sbagliando, e di conseguenza si è andato a perdere quello che era il valore aggiunto della Regina, che viveva tra Serie A e Serie B, cioè è stata per 20 anni. Quindi l'obiettivo secondo me di questa nuova proprietà a tempo debito, perché oggi obiettivamente non è una priorità, perché la priorità è uscire dalla Serie D, sarà anche ricostruire un settore giovanile che per anni ha permesso alla Regina di sostentarsi, di sostenersi nel calcio dei grandi, ma come sta facendo il Catanzaro, anche andando a pescare calciatori magari già tra virgolette utilizzabili per la prima squadra, ma molto molto giovani, oltre che lavorare benissimo col settore giovanile, perché poi ripeto, a Reggio Calabria lo si sa fare, lo si è sempre fatto, e purtroppo nell'ultimo anno è venuto a mancare questo. Ci si stava provando, poi lo sappiamo quello che è successo, nel senso la Regina ha sfiorato il fallimento in un'occasione, se ne è fallita poi l'anno dopo, e per costruire un settore giovanile che sia forte c'è bisogno anche di progettualità.
2: Sacchetti, vicino di casa allo stadio Granillo del Viale Galilei, campione d'Italia, titolare a Verona con Fan e Brickel, ci scrive Paolo. C'erano anche, vediamo se ti vengono in mente altri calciatori di quel Verona, c'era il danese Elkjær, fortissimo,
0: di Gennaro.
2: Bravissimo. Il portiere?
0: Giocava nel Napoli.
2: Esatto.
0: Anche nel Napoli.
2: Garella. Io approfitto di questa occasione, no, quando ci mandano messaggi i nostri ascoltatori, per testare la preparazione che è di elevatissimo livello del nostro Andrea Benedetto. E quindi Roberto...
0: Se non sbaglio, Brickel segnò anche un gol senza una scarpa.
2: Ti credo. Cioè, ricordando Brickel è capace,
0: un
2: sì.
0: Attaccante danese, no?
2: Elkjær.
0: O lui o Elkjær.
2: Forse Elkjær.
0: Elkjær segnò senza una scarpa proprio nell'annata dello scudetto.
2: Esatto, insomma, veramente calciatori geniali, guidati da un allenatore geniale che ci ha lasciato da poco, come Osvaldo Bagnoli. Quindi c'era anche il regino Sacchetti, sì, che non so se uscisse cioè non c'era il Sant'Agata all'epoca, quindi
3: Sant'Agata non c'era.
2: Ci sono stati dei calciatori, ricordo anche il portiere Pellicanò nella Fiorentina, era il vice di Landucci nella Fiorentina, quindi qua ti confermano che è stato Elkier a segnare senza una scarpa. Poi ci scrivono anche che c'era Marangon. Roberto Signorelli, scusate, non si potevano organizzare un paio di autobus per Modica, così si era tutti uniti.
3: Magari si organizzeranno, nel senso, ora è arrivata l'ufficio, non è ancora arrivato l'ufficialità.
2: No, non è neanche ufficiale. Cioè
3: vi abbiamo anticipato noi che la trasferta sarà aperta, quindi magari nel corso dei giorni, tra oggi e domani, presumo, partirà magari qualche iniziativa per far sì che degli autobus possano portare i tifosi amaranto a Modica.
2: Esatto. Va bene, allora io non so se è il momento di fare un'altra breve pausa e poi magari cerchiamo di coinvolgere qualche ospite a sorpresa, diciamo, sì, così al telefono, su questi discorsi che stiamo facendo, anche insomma questo bellissimo esordio indimenticabile di Costantino Favasuli da Africo in Champions League con la maglia del Napoli contro l'Arsenal. Che ne dici?
3: Assolutamente sì, andiamo in pubblicità e noi torniamo tra pochissimo.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più

0: scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Rieccoci, rieccoci in diretta qui a Mezzogiorno Amaranto. Paolo, abbiamo annunciato un ospite a sorpresa, ce l'abbiamo.
1: Sì, perché abbiamo detto che ad Africo amici e parenti di Costantino Favasulli hanno sicuramente esultato, ma forse c'è a Reggio Calabria qualcuno che esulta più di tutti, perché nel momento in cui Favasulli gioca in nazionale, gioca in Serie A, gioca in Champions, magari anche un ritorno, no, per certi versi. Buongiorno Agostino Cassalia, volto storico della scuola calcio Segato, benvenuto con noi in diretta.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie per la telefonata.
1: E allora, come è il percorso?

0: di Costantino Favasuli. Come avviene, diciamo, il passaggio dalla scuola calcio Segato alla Fiorentina?
1: Guarda, allora, Costantino è stato con noi negli anni 2015-16, 2016-2017, ha fatto due stagioni da società nei campionati di competenza, è stato visto durante quei campionati sia da Juve, dal Milan stesso, perché lui magari non si sa, ma lui è stato in prova anche alla Juve prima che andasse alla Fiorentina, è stato in prova anche al Milan. Lui ha fatto un torneo di Ravenna con noi da società e ha fatto benissimo in quell'anno.
0: E non è stato preso da questi due grandissimi club per quale motivo? Vediamo se indovino.
1: Un motivo particolare no.
0: Per l'altezza, dai, per l'altezza.
1: Motivi di ruolo, diciamo, ma magari che avevano già dentro dei ragazzi similari, per cui dice portare un ragazzo di 14 anni, magari fin tanto che si ambienta, cioè, poi sono delle dinamiche, diciamo, che ognuno, chi esercita il lavoro di responsabile di settore giovanile, si deve assumere. Poi è stato, diciamo, è stato a Firenze, ha fatto molto molto molto bene e ha fatto la sua trafila là con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, che non a Firenze non sono tutte cose fiori, ha lottato tanto e molto per conquistare quello che meritava. Poi, diciamo, è stato aggregato alla Primavera e poi da lì, diciamo, c'è l'ascesa del Toro, come lo chiamiamo noi, di Costantino.
2: Nel senso, non solo Costantino Favasuli, cioè l'Armando Segato lavora da anni e molto bene con i ragazzi dell'Interland Reggino. Quanto siete orgogliosi, perché poi Costantino è la ciliegina sulla torta di un lavoro, secondo me, che però va avanti e che continua da tantissimi anni.
1: Sì, diciamo che noi in quegli anni abbiamo avuto il piacere di crescere Leo Bevilacqua, che a mio avviso era ed è uno dei migliori talenti naturali in circolazione. Abbiamo avuto Giovanni Giorgi nel 2003, anche lui di San Luca, che è stato pure lui alla Juve e ha fatto benissimo. Poi è stato sfortunato perché ha avuto un infortunio di Berperone e poi due anni di Covid e poi un po' si è perso. Ma diciamo che nessuno di questi ragazzi in questo momento ha dimostrato la voglia, la determinazione e, come diciamo noi, la cazzimma che ha Costantino.
2: Quindi il suo emblema e il suo la differenza rispetto agli altri è la fame, probabilmente, che gli ha permesso di raggiungere questi livelli.
1: La voglia di arrivare è stata determinante. Quando si dice che l'ossessione supera il talento, questo è uno di eclatanti di uno di quei casi. Però diciamo che noi abbiamo anche tanti altri ragazzi che sono magari più piccoli di età nelle varie tante società professionistiche, che stanno facendo il loro percorso, che non è un percorso semplice, perché noi sappiamo che in Italia purtroppo la valorizzazione dei giovani arriva in ritardo, se non occasionalmente, nel senso che la società è costretta a schierare un ragazzo perché magari il rosa non ne ha e poi il suo ragazzo esplode e quindi poi si prendono il merito. Però diciamo società che lanciano i ragazzi perché hanno fiducia e hanno la determinazione e la convinzione di farli crescere, diciamo che si contano sulla palma della mano.
0: Siamo in diretta con Agostino Cassalia, responsabile della scuola calcio Segato qui a Reggio Calabria. Agostino, quanto è stata importante la presenza di Aquilani sulla panchina del Catanzaro per far sbocciare definitivamente il talento di Favasuli?
1: Sì, tantissimo, però non dimentichiamo che prima di Aquilani Costantino aveva fatto due grandissimi campionati. Quindi con lui era stato in primavera, è giocato da società in primavera con Aquilani, addirittura giocava a sinistra, lui in destra giocava a sinistra, quindi basso a sinistra, però ha fatto benissimo pure là. Poi è chiaro, ha fatto due campionati di grandissimi livelli, e poi a Catanzaro, diciamo, è stata la consacrazione, perché il mister lo conosceva molto bene, e poi il resto è tutta opera sua, diciamo, della sua volontà.
0: Ma il ruolo in cui si esalta qual è?
1: Ma diciamo che questo ruolo, il quinto di sinistra e di destra, lo può fare benissimo. Ha giocato anche in mezzo, ma in mezzo, diciamo, lui essendo pure un istintivo nervurento, diciamo, in mezzo al campo gli manca un picco di riflessione nella giocata, mentre essendo, diciamo, un influenza anche tecnicamente adesso molto molto molto bravo, si vede il controllo della prima palla, come va sul fondo, come prima di là, e secondo me può essere determinante. Ha fatto bene il Napoli a trovare già il sostituto per Lorenzo, diciamo.
0: Esatto. E allora, Agostino, una domanda antipatica, ecco, ti chiedo un po' qual è stato il rapporto con la regina, con chi ha gestito il settore giovanile negli ultimi anni. Sai anche che te lo chiedo alla luce di quanto scritto sul dispaccio, ecco, ci sono state situazioni grottesche negli ultimi mesi, no? C'è anche la Segato per Maisano ha dovuto rivolgersi alla FIGC, prego.
1: Sì, posso sfatare queste dicerie?
0: Sì.
1: Noi, io personalmente, io sono il presidente della società, quindi voglio dire, dico quello che è verità pura. Tutte le volte che siamo stati chiamati, che sono stati chiamati con confronto di collaborazione, noi siamo andati sempre, io sono andato sempre. È stato un anno che addirittura abbiamo dato 15 ragazzi nell'under 15 e nell'under 16, c'è Lago Nigro, era un calciatore della Segato che andava là, Casile, Zagari, tantissimi ragazzi, voglio dire. Addirittura mio figlio ha allenato l'under 15 nazionale, quell'anno hanno fatto i playoff, quindi noi siamo stati sempre disponibili al dialogo. Poi è chiaro, le dinamiche della società regina hanno avuto svolte diverse, poi ognuno poi si assume la responsabilità di quello che fa, ecco, punto.
0: E però vi siete dovuti rivolgere anche voi, non solo voi, sì, però anche voi alla FIGC, per questioni, cioè che per cifre tali che da vicini di casa, insomma, uno bussa e chiede: ma scusa, com'è la situazione? Risolve, no?
1: Sì, sì,
0: o la sto facendo facile io?
1: No, è una cosa semplicissima, anche perché non parliamo di chissà che, voglio dire, sono dei riconoscimenti che secondo me sono dovuti e sono sacrosanti per tutte le società di settore giovanile che curano la formazione dei ragazzi e poi vanno in società professionistiche, dilettanti, come vogliamo dire. Quando un ragazzo fa un percorso, è giusto che la società, per come sono i regolamenti federali, perché sono norme federali scritte facilmente leggibili, addirittura dall'anno scorso già sono inseriti già nei portali, quindi una società entra nel proprio portale e può vedere, diciamo, dei calciatori, può vedere quello che deve ricevere dalla società in caso di tesseramento.
0: Appunto, sono cifre già predeterminate, quindi non c'era da discutere.
1: Assolutamente sì, voglio dire. Poi c'è sempre ci sono delle vie di mezzo, ci sono dei concordati che se uno chiama, si siede a tavolo, ci può ragionare, ma parlando di bricioline, voglio dire, sarebbe così, non è che si sta parlando di chissà che, però è giusto che ognuno rappresenti i propri diritti, voglio dire.
2: Assolutamente, certo.
0: Da Regino, da conoscitore di calcio, cosa ti aspetti dalla Regina? Magari non tanto quest'anno, perché abbiamo capito che si punta alla promozione in Serie C e basta, cioè non ci sono altri focus, no, quest'anno.
1: Sì.
0: Però dalla Regina di Lodito cosa ti aspetti in termini di settore giovanile dall'anno prossimo in avanti?
1: Guarda, io sono convinto che faranno molto molto molto bene il campionato di D. Secondo me, voglio dire, sarà, non dico una passeggiata, però sarà un campionato, visto la squadra che hanno allestito. È chiaro che piano piano poi bisogna mettere i tasselli importanti, perché poi se tu ogni anno devi andare, non lo so, non sarà per quanto concerne la Serie C, a prendere gli under da fuori, quando tu hai un settore giovanile importante, un under 19 che ha vinto tanto, voglio dire. Poi ti ritrovi che devi andare a pescare ragazzi da altre società, invece dovrebbe essere viceversa, dovrebbe essere deve essere la società a fornire i giovani alle società tipo Juventus, Inter, Milan, Fiorentina, eccetera, eccetera. Quindi questo è nel mio modo di vedere le cose, diciamo. Poi a casa sua ognuno ragiona come meglio crede, e poi sono gli uomini che fanno la differenza.
0: Esatto, esatto, è così.
2: Prima di lasciarlo, io volevo, visto che ce l'ha il telefono, per me è un orgoglio, perché
1: è un piacere tutto mio.
2: Mi dai un ricordo di quel Saline con a capo mio nonno? So che tu hai giocato. Era la prima, cos'era? Seconda categoria, prima categoria?
1: No, prima categoria. Mi ricordo che io, diciamo, per l'affetto e la stima che avevo, e che nutro ancora per tutta la famiglia, sono andato a fare quel campionato, allenava Gaetano Bertolino quell'anno là, abbiamo fatto un bellissimo campionato, e ti dico che la prima categoria di allora, non ti dico che era come l'eccellenza di ora, ma forse anche di più, dai, forse anche di più per i giocatori che giocavano.
2: Grazie ad Agostino Cassalia.
1: Grazie
2: per questo intervento.
1: Grazie a voi.
2: Assolutamente improvvisato, ma è stato gentilissimo. Grazie.
1: No, figurati, per me è stato un enorme piacere. Bocca al lupo, Paolo, per tutto.
0: Grazie davvero, ricambio, Grevi. Buongiorno.
1: Ciao,
0: buongiorno,
1: ciao,
0: alla prossima.
1: Ciao.
2: Grazie. Dunque, sì, storie che fanno piacere, perché quella di Costantino è una, quasi una favola, perché è partito veramente da un paesino minuscolo rispetto al mondo del calcio, è riuscito ad arrivare a giocare in Champions League, a togliersi delle soddisfazioni prima comunque per gradi, perché già arrivare nel settore giovanile della Fiorentina è una grande cosa, riuscire ad arrivare a giocare in Serie C, in Serie B con Ternana e Bari non era scontato, e poi l'exploit dello scorso anno a Catanzaro, e poi la nazionale e la Champions League nel giro di pochi mesi, vuol dire che tanto, e poi soprattutto partendo, ripeto, da un paesino minuscolo come Africo rispetto al mondo, e farlo dimostra che quando tu hai fame, quando tu hai voglia, nel calcio come nella vita, puoi raggiungere obiettivi impensabili.
0: E prima di essere preso dal Napoli lo volevano anche Roma e Atalanta, almeno è stato accostato.
2: Certo, Sassuolo, Aquilani lo avrebbe voluto secondo me fortemente al Sassuolo, ha trovato un sostituto in lui come Cinquegrano, che è un altro ragazzo molto giovane che sta giocando da titolare, ma Aquilani è un grande allenatore. Io sono andato a vedere la finale playoff, anche la semifinale playoff del Catanzaro, non perché simpatizzi Catanzaro, assolutamente, nel senso, io tifo Regina, sono un giornalista,
0: non solo però, Regina, però ricordiamo,
2: non solo Regina, però sono un giornalista e mi piace conoscere, mi piace vedere come lavorano le altre realtà, e c'è da fare solo gli applausi al Catanzaro e ad Aquilani per come lavora e per come riesce a tirare fuori veramente il meglio, soprattutto da ragazzi giovani. È riuscito a trovare un'amalgama lo scorso anno tra i più anzianotti e i ragazzi come Alesi, come Rispoli, come poi i top che ora sono andati tutti in Serie A,
0: Liberali
2: e Favasuli, e quindi di conseguenza si è meritato il salto di categoria, forse l'avrebbe meritato anche col Catanzaro.
0: Anch'io sono andato a vermi la finale Primavera 3 Catanzaro Gubbio a Catanzaro Lido, però non ho tifato né Catanzaro né Gubbio.
2: Non ho tifato nessuno. Però quando
0: c'era Arditi, c'era Maiolo, te lo segnalo, un 2006 fortissimo, e l'anno scorso ha già fatto professionismo con la Cavese, pure lui.
2: Quindi tanti giovani interessanti. No, beh, ma il Catanzaro sta lavorando molto bene anche col settore giovanile, quindi in questo momento sono il modello principale in Calabria per categoria e per qualità, obiettivamente. Speriamo che la Regina possa rapidamente scalare sotto tanti aspetti, cioè iniziando dalla categoria della prima squadra e poi anche allestendo nei modi e nei tempi giusti anche un importante centro sportivo che possa tirare fuori poi i giovani del futuro, perché poi la vera risorsa è quella lì. Nel calcio di oggi riuscire a fare plusvalenze e avere calciatori interessanti nel proprio settore giovanile fa tantissimo e aiuta a sostenerti e magari a sognare obiettivi che ad oggi sembrano irraggiungibili.
0: Per chi non lo sapesse, il calciatore a cui mi riferivo prima nella chiacchierata con Agostino Cassalia della Scuola Calcio Segato è Bruno Maisano. Quindi cerco di non farla troppo lunga. Avrete letto, ecco, sul dispaccio, perché non l'ha riportato nessun altro, forse Stretto Web qualcosa, di Lanzillotta, di altri calciatori per i quali chi li ha lanciati, diciamo, verso il calcio, diciamo, di una certa importanza e un certo livello, quindi i vari settori giovanili in cui sono cresciuti, hanno battuto cassa presso la precedente gestione della Regina, che comunque sempre la Regina è, quindi dovessero venire fuori altre magagne poi se l'avete lotito, speriamo di no, e quindi hanno battuto cassa verso la Regina per il mancato pagamento del premio di preparazione, che è un obbligo, insomma, c'è un qualcosa che avviene, non dico in automatico, ma quasi, sono cifre risibili, no? E purtroppo anche la Segato, cioè l'unica scuola calcio di Reggio, perché ci sono state scuole calcio della zona di Cosenza che hanno reclamato appunto i premi di preparazione della Regina per altri calciatori, e addirittura anche la Segato, che a pochi metri dal Sant'Agata, si è vista costretta, e ce l'ha detto Cassalia, che è un tariffario fisso, quindi non c'era da discutere se erano 300 euro piuttosto che 400, 500. Era un tariffario di 400 euro per il numero di anni che ha fatto Maisano nella scuola calcio Segato, per il numero di anni che poi ha fatto Maisano con la Juniores della Regina prima di andare a giocare a Messina l'anno scorso in prima squadra. Quindi per 400 euro la Segato si è dovuta rivolgere alla FIGC per costringere la Regina a pagare il premio di preparazione. Regina, ribadiamo, precedente gestione, e ce lo ha confermato.
2: Sì, no, ma queste sono situazioni che accadono.
0: No, non si può, onestamente. Cioè, tutto ci deve essere un limite.
2: No, pensa tu che comunque oggi è importante far crescere i giocatori, anche giovani, per questo motivo qui. Cioè, pensa tu che Cellino ha provato quest'estate a riabilitare la matricola dell'ormai sepolto Brescia Calcio,
0: sì,
2: in questo momento, per provare a prendersi il 5% del trasferimento di Tonali dal Newcastle al Tottenham. Non ci è riuscito.
0: Chiamalo fissa.
2: Ci ha provato, perché sarebbero stati circa 7-8 milioni di euro, il 5% di 108 milioni, il calciatore italiano più pagato di sempre. Però non ci è riuscito. L'avrebbe iscritta in terza categoria, poi non so quello che sarebbe successo. Però non è stato bloccato tutto. E quindi questa parte del cartellino, sì, per aver comunque fatto crescere un giocatore, non gli è stata riconosciuta.
0: Sai che mi hai fatto pensare, ora non ricordo quale fosse il giorno, però al momento in cui qualcuno ha esultato per la cancellazione della storica matricola 41740 appartenuta non solo alla Regina Calcio in Serie A, ma anche alla S Regina, che poi era fallita nell'86, dalla quale la Regina Calcio aveva ereditato anche tutto, la matricola, certo, oltre il titolo sportivo, sì, soprattutto, quindi il relativo parco giocatori, senza sapere che con quella matricola il buon Mimì si sarebbe mantenuto tutta la stagione, visti quelli che erano i suoi standard, solo con Di Lorenzo, solo con quello gli sarebbe arrivato dalla cessione di Di Lorenzo dall'Empoli al Napoli, e poi da quello che ha fatto in termini di nazionale maggiore con le presenze, con tanto di europeo.
2: Allora, ci scrivono su WhatsApp, scrivono ciao Paolo, ti salutano, sono Lillo Umera, volevo informarti, ciao, che Lillo. Luigi Sacchetti inizia con la Juventina di Reggio Calabria, società calcistica del Rione Ferrovieri, viene notato dal prof Scoglio, che se lo porta poi a Gioia Tauro a giocare con la Gioiese per poi prendere il volo in Serie A.
0: Grazie Lillo, davvero. Quindi appunto ricordavo che Sacchetti non fosse passato dalla Regina neanche come settore giovanile, quindi ce lo confermi con questo messaggio. Antonio Falco scrive: tempo al tempo, nulla è lasciato al caso, ha segnato il Sant'Agata, cambieranno tante cose in meglio, molto meglio, torneremo a sfornare talenti. E poi Roberto ci chiede se si sa quanti sono i tagliandi per i tifosi della Regina, quindi aspettiamo ancora l'ufficialità per quanto concerne l'apertura del settore ospiti. Il settore ospiti ha una capienza di 250 posti.
2: Saranno 250 i posti disponibili. Ci scrivono anche su WhatsApp un altro messaggio, Daniele ci scrive: mercoledì 16 ci sono le giostre al Botteghelle, dove si potrà parcheggiare?
0: Via, ma per andare alle giostre o allo stadio? Ecco.
2: Viabilità, si potrebbe suggerire di utilizzare il campo da baseball come parcheggio provvisorio, ma penso che qualcosa si studierà anche su questo aspetto,
0: così almeno vediamo l'utilità.
2: Il problema tra virgolette giostre, e magari sarà un'idea anche quello del campo da baseball.
0: Io che non sono né il sindaco ma neanche Silvio che gli fa da co-sindaco, vi dico di parcheggiare al Parco Lineare Sud, poi fate insomma quello che ritenete più opportuno, ecco.
2: Assolutamente.
0: Vi posso dare solo questo tipo di suggerimento. Sai che forse non abbiamo detto che è stato sorteggiato il tabellone dei 32esimi?
2: Sì, giusto. E la Regina sarà impegnata contro la nuova Egea Virtus in trasferta.
0: Per il momento, diciamo.
2: E, tra l'altro poi potrebbe tornare a giocare in casa, non mi ricordo, con la Gelbison, che però ricordami con chi dovrà
0: con
2: giocare,
0: con la
2: Vigor Lamezia. Quindi o Vigor Lamezia o Gelbison saranno poi gli eventuali avversari ai sedicesimi di finale, se non mi sbaglio, della Coppa Italia Serie D.
0: Questi sono i 32esimi, contro l'Egea sono i 32esimi in gara unica.
2: Virtus in gara unica. E se la Regina dovesse passare il turno, giocherebbe poi con o la Vigor Lamezia o la Gelbison per i sedicesimi di finale. Ricordiamo che comunque Marchionni ha già vinto la Coppa Italia Serie D 2 stagioni fa con il Ravenna.
0: E posso credere che gli esce di nuovo sta botta.
2: Di fatto, vincendo quella Coppa Italia, scansò la Regina dal ripescaggio, superò la Regina nella graduatoria e negò alla Regina la Serie C. E quindi lui comunque ha sottolineato l'importanza della Coppa Italia, anche perché con un gruppo di 30 giocatori aiuti anche il gruppo ad amalgamarsi, a evitare malumori, nel senso comunque
0: più partite fai giocare, più hai possibilità di
2: varierà molto
0: spazio,
2: anche con l'organico e diventa una bella possibilità un po' per tutti. Per me è importante perché io ripeto sempre, non sappiamo mai quello che può succedere. Vincere la Coppa Italia ti garantisce comunque un punteggio aggiuntivo anche solamente arrivando in finale. E poi oltre a questo, per me la Regina in questa categoria ogni partita che gioca deve giocarla per vincere.
0: Ma sai, quindi, anche qui la differenza, no? Adesso hai una società che, se a un certo punto della stagione dovrà fare in infrasettimanale, peraltro, quindi anche in un contesto non troppo comodo a livello di date, una trasferta in Centro Italia, una trasferta in Nord Italia per giocare in una partita di Coppa Italia, non ha nessun tipo di problema. Mentre magari può capitare che ti fai buttare fuori dall'Enna in Coppa Italia proprio per evitare di andare avanti. No, dice, ma a livello di subconscio, non dico che l'hanno fatto apposta, ci mancherebbe, anche perché era finita i rigori di conseguenza. E quindi c'è anche questo impegno in Coppa Italia per la Regina, attualmente in calendario per il 7 ottobre, quindi mercoledì 7 ottobre alle ore 15 a Barcellona Pozzo di Gotto, quindi allo stadio dal Contres contro l'Igea Virtus. Vediamo se da qui al giorno 7 le società magari si metteranno d'accordo per modificare o l'orario o addirittura anche la location, ma non credo. Ricordiamo che in attesa appunto dell'ufficializzazione di questa apertura del settore ospiti nello stadio di Modica, ricordiamo che mercoledì 16 Regina Avola è stata spostata, non ufficialmente, anche qui dobbiamo specificare, però ci risulta che il calcio d'inizio avverrà alle ore 18:30.
2: Sì.
0: Quindi questo lo diciamo, cioè fuori casa più di 250 non potete andare, però in casa siamo un tantinello di più, dato che ci state già scrivendo già da qualche giorno su dove e come parcheggiare la macchina, intanto è bene sapere a che ora bisogna essere allo stadio, di conseguenza ribadiamo la notizia che abbiamo dato in apertura per chi se la fosse persa, fischio d'inizio di Regina Avola, non è ufficiale ma dovrebbe essere alle ore 18:30 per avvenuti accordi tra i due club che dovranno poi essere ratificati dalla Lega, però ci risulta che l'Avola si sia già organizzato per arrivare a Reggio sapendo di giocare alle 18:30, quindi sapendo anche poi a che ora tornerà ad Avola, diciamo nottetempo, ecco, dopo la partita.
2: Benissimo, allora anche per oggi siamo in addirittura d'arrivo, in conclusione abbiamo sentito il direttore del settore giovanile del Genoa, Roberto Trapani, abbiamo sentito il presidente dell'Armando Segato, Agostino Cassalia, per parlare dell'esordio straordinario di Costantino Fasoli in Champions, abbiamo parlato di Modica, abbiamo parlato di Regina, abbiamo dato la notizia che la trasferta sarà libera e quindi è stato approvato, diciamo, il settore ospiti sarà pronto e pronto per ospitare appunto i tifosi della Regina, e quindi possiamo dire che anche oggi è stata una puntata bella ricca, Paolo.
0: E domani abbiamo un tuo amico, però non diciamo niente.
2: No, non diciamo niente.
0: Non svediamo nulla.
2: Poi ne parliamo.
0: Ce lo cuciniamo per bene.
2: Sì, certo, assolutamente.
0: Pensa se ci dice che la regina la sta trattando qualche altro giocatore. Che
2: magari,
0: ne sai tu?
2: Magari sì. Bene, grazie, grazie a Paolo, grazie Ficara, a te. Grazie ovviamente a tutti. Ciao. Voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo domani. Ciao e buona continuazione sul canale di Turing.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
2: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Cerca di essere sempre te stesso. Così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. Jim Morrison.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: Smashy Zap Chart.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Yeah! Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli Argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino. Ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Vediamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
3: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi

0: si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino. Ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
2: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti.
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
9: Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ciao, ciao. Aspetta che mi sistemo un attimo.
4: Yes, one, two, three. E la radio.

bravo in regia, quindi ti ringrazio, grazie Gus, alla grande. Oggi faremo quattro salti con grinta. Perché sapete che noi iniziamo sempre con dei dischi dalla leggetta paura. Ciao, Number One Radio, this is, questa è Castle Press, Radio Touring, anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, oltre all'FM.

In effetti, come vi faceva notare Antonio Simone, sono due canzoni che recitano a Becky G con Topic, che ha prodotto Sorry Papi, Papi Ciulo, e anche la collegiata di Gary Lowe, che poi è un prodotto italianissimo. Noi abbiamo avuto Gary Lowe al telefono 3 anni fa, mi ricordo, che spesso viene in Calabria a fare le vacanze. Grande Antonio, ti aspettiamo in radio.

featuring la nuova canzone di Shakira, che poi è stata con Burna Boy, la canzone dei mondiali. Dai Dai è il titolo, esiste anche un remix molto bello da ballare in discoteca. Sapete ragazzi, giovedì 10 settembre noi siamo felici di essere nuovamente in diretta, abbiamo Cus, la parte tecnica, com'è? Ci siamo in TV? Su 87? Chiedo.

dovrebbe raggiungerci in studio finalmente il buon Eugenio, vero? Come ogni giovedì dopo le puntate con il collegamento da Molla

Va bene, settimana che ci porta dritti a Cirubetta, ma soprattutto prima, lo sapete che trasmettiamo la diretta della processione nel quadro della Madonna della Consolazione che parte dall'Eremo e poi arriva al Duomo, questo sabato, mi raccomando.

0: La prima delle quattro canzoni nelle due ore che passiamo nel nostro stupendo archivio storico della radio, affidata a Britney Spears, Oops I Did It Again, una canzone del 2000. Bello, bello sul serio. Mezz'ora già passata di Carlo Presti in diretta Radio TV, Radio Tuning 104. Ci fermiamo neanche due minuti, state con noi.
1: Questa è Tuning 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@.

Vibe. Che bello il nuovo singolo di Julie con Brash, Serenamente. 17:38, siamo in diretta, mi raccomando, questa è Radio Touring 104. C'ho un sacco di notizie da darvi. Da dove inizio? Cioè, quale vi do per prima? Dai, quella che cronologicamente arriva, cioè la processione, il quadro della Madonna della Consolazione, che trasmetteremo il tutto in diretta. Ci saranno Pepe Livotti, Mary Fulco a bordo del nostro walking radio gigantesco, già a partire dalle 8 meno un quarto questo sabato, quindi potete seguire anche comunque la processione dall'eremo, insomma, l'entrata meravigliosa che c'è sempre a Piazza Duomo, anche diretta sulla pagina Facebook, oltre sul canale 87 del Digitale Terrestre. Diciamo per i nostri tantissimi amici che ci seguono da tutti i posti del mondo, che sono nostalgici di questo quadro che entra, che fa il percorso per le vie cittadine. E poi ci sposteremo, perché alle 17 con il Walking Radio saremo 5 giorni fino a martedì, anzi 4 giorni secondo me, fino a martedì al Scirubetta, no? Al Festival del Gelato Artigianale, 34 espositori che potete assaggiare 34 gelati diversi, insomma, poi vi daremo dei ragguardi su tutti i gusti che faremo. Vabbè, saremo 4 giorni là, saranno fantastici con la diretta della radio. Va bene, c'è Ernie, giusto? Airlings con Malcolm Todd, senti un po' che ti faccio sentire.

Baby, so che dai, beh. Che bello. Allora, mi hanno dato un'informazione, giustamente, che lo devo dare, perché abbiamo, inquadriamo il monitor, grazie. La processione della Madonna della Consolazione, sabato 12 settembre, il collegamento in diretta cura Giuseppe Livotti, studio mobile con Mary Fulco, grandi, e Pasquale, il padre Pasquale, giusto? Sì, sì, com'è? Patriuccio, no, stavo vedendo l'orario, 7.50, ecco, 7.50, quindi il collegamento è alle 7.50, perché le dirette della nostra televisione devono essere giuste, perché sennò poi magari uno dice, oh ragazzi, no, ma io l'ho già sintonizzato. Però siamo sempre live, no? E poi un appuntamento da non perdere con la regina, il match live, giochiamo in casa, perché è il 95esimo minuto con i nostri due supereroi, Antonio Simone, Giorgio Caselle, Sandro Deraco, ospiti in studio subito dopo la partita della regina, che è impegnata a Modica, Franco Jacopino in studio, e al telefono avremo Gabriele Martino, cioè la mitica coppia, insomma, della regina dalla Serie B alla Serie A, insomma 40 anni più in regina. Quindi vi aspettiamo subito dopo il fischio finale di Modica Regina, canale 87, 95esimo minuto, l'ho detto un po' all'americana, match live con i nostri due supereroi, mi raccomando. E noi invece saremo a Cirubetta, poi lo chiudono e

diventata tutta da ballare. Cioè, è sempre stata da ballare sta canzone, però adesso ci affascina sempre di più. Peggy Goo, Peggy Goo, baby. 9 minuti, poi puntuale le nostre news.

0: Yeah!
1: Ho alzato il cursore, ma ne ho alzato uno sbagliato. Era yeah, dovevo dirlo io. Bravo, era J-Ax con un altro vecchio successo di qualche anno fa, Leon Lewis. Arriveremo alla nostra informazione. Senti un po'.

0: Touring 104 Notizie.
1: Tre persone della stessa famiglia hanno perso la vita in un grave incidente sulla statale 682 Ionio Tirreno, in direzione Rosarno. Le vittime sono un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni. Gravemente ferita la moglie, ricoverata in rianimazione a Polistena. L'auto si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. La famiglia viveva gioiosa Ionica. Dal 12 al 15 settembre torna a Reggio Calabria Scirubetta, la manifestazione dedicata al gelato artigianale. Saranno 34 i maestri gelatieri presenti anche dall'estero. Il lungomare ospiterà degustazioni, laboratori, live cooking e incontri, oltre a due concorsi dedicati al sorbetto alcolico e al panettone gelato. Tra i protagonisti anche il bergamotto di Reggio Calabria. Cambio nel programma delle Notti Regine. Sabato 12 settembre in Piazza Indipendenza sarà Miss Killa ad aprire il cartellone musicale al posto di Benji e Fede, che hanno concluso anticipatamente il tour estivo. Restano confermati gli altri appuntamenti delle feste mariane con Sal Da Vinci, Giusy Ferreri, Mimmo Cavallaro e Alessandro Mannarino.
2: Lo sport.
3: Il percorso della Regina in Coppa Italia verrà di fronte alla nuova Egea Virtus. Il Dipartimento Interregionale infatti ha ufficializzato gli accoppiamenti dei 32esimi di finale, turno che si disputerà in gara secca il prossimo 7 ottobre alle ore 15. La formazione Amaranto giocherà in trasferta allo stadio di Barcellona Pozzo di Gotto, come previsto dal regolamento della competizione. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. Intanto la squadra continua la sua preparazione in vista dell'impegno prossimo di campionato, che rappresenterà la prima trasferta stagionale dopo le due gare disputate al Granillo. Un appuntamento importante per iniziare a misurare la reale consistenza della rosa anche lontana dal proprio pubblico. Fuori casa cambiano diversi fattori, dalle dimensioni dei terreni di gioco alle caratteristiche delle superfici. La sfida contro il Modica sarà quindi un primo banco di prova per valutare la capacità degli Amaranto di adattarsi a contesti differenti rispetto a quello vissuto nelle prime due uscite interne. Resta da monitorare la situazione legata a Guida, uscito anzitempo nell'ultima gara. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni e l'assenza di aggiornamenti lascia pensare che il problema accusato non dovrebbe essere di particolare gravità. Saranno comunque gli allenamenti dei prossimi giorni a chiarire l'eventuale sua disponibilità.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples Lewis.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: com'è? Cioè, ci doveva essere un intenditore qua dentro la radio, che è stato genio di venire da Milano qua in studio. Ma sta canzone non ti sembra una canzone di anni 70 di qualche tuno importante? Io mi sto scervellando da due settimane.
1: Sì, allora, è vero? Adesso che l'ho ascoltata, è la prima volta che la sento canzone, quindi dammi il tempo di elaborare, però qualcuno mi ricorda sicuramente.
0: Tipo Rino Gaetano, adesso non voglio fare paragoni che non esistono, però lo stile di cantare,
1: è un mix tra un De André
0: sì, e Rino Gaetano.
1: Vabbè, ma ci sta, perché comunque sia Safe, no, ma Bresh sì, viene dalla Liguria e ha cantato anche col figlio. Sì, si ispirano Cristian. Molto.
0: Ciao!
1: Ho preso il mio jet privato. No, sono
0: facciamo finta che sei collegato virtuale. Adesso ti tocco. Sì. Quando mi hai mandato un messaggio stamattina, ho detto eccolo qua Eugenio. Poi ho detto no, devo studiare. Devi studiare veramente?
1: Sì, ho fatto delle lezioni prima di venire qua, quindi per questo.
0: Bello. Ma non sai com'è? Sei ancora, hai l'aria estiva o di trasloco?
1: Il trasloco.
0: Quale delle due?
1: Estiva e di trasloco, perché il bello è che appena ho lasciato Milano, subito è arrivato il maltempo a Milano, però qui continua il caldo.
0: Continua il caldo. E speriamo bene, perché per sabato, ricordiamo, alle 7.50 sul canale 87 Digitale Terrestre faremo la processione della Madonna della Consolazione, i collegamenti con Giuseppe Livoti, Mary Fulk con il padre Triulcio, collegamenti che parlano proprio dalla Basilica dell'Eremo. Seguirete tutto il percorso fino all'entrata in Duomo, che è una cosa molto bella, lo facciamo ormai da tanti anni, perché è previsto un pochettino di effetto da discoteca.
1: È sempre stato così durante la processione del sabato.
0: Aiuto,
1: vediamo, sì, speriamo bene.
0: Ma lo si può rifare poi? Cioè, no. Si aspetta una settimana, così le giostre ruolo di più per la gioia dei miei amici.
1: Rimandiamo
0: del Tagata. Va bene, comunque vi aggiorneremo, anche perché poi c'ho sabato il fantastico mondo del Cirubaetta, l'inaugurazione alle 17. Stanno già montando tutto.
1: Saremo là.
0: Sai quanti sono i gelattari? I maestri gelatieri?
1: Non lo so,
0: 34.
1: Sono? 34.
0: Devo battere il record dei gelati da assaggiare.
1: Dobbiamo provare di tutti.

0: Ti piace questo singolo?
1: Molto bello.
0: Hai visto?
1: Sì, mi piace il groove che c'ha. È bello anche il video.
0: Hai visto? Tutti questi ballerini fantastici. Quando ci sono i ballerini fantastici, dalla febbre del sabato sera, ogni volta c'è un balletto, io ormai impazzisco.
1: Sì, anche
0: Jungle, che è un gruppo che seguo tantissimo, fanno questi balletti proprio. Cioè, fanno il video, ma devo fare il balletto, devo realizzarlo con dei ballerini.
1: Con i balli. Ma ormai va tantissimo. Anche perché i social proprio hanno dato il via, no, al balletto collegato alla canzone. Sa, tutte le mosse, tutte queste cose qua. Quindi ormai anche in Italia si sta diffondendo, infatti tanti artisti lo fanno. E un altro artista, a proposito, che mi ha ricordato molto questo video è Harry Styles, che mi ricordava molto la canzone sua del nuovo album
0: Aperture, forse
1: l'altra
0: Dance,
1: sì, Dance,
0: ok, American Girls e poi Dance,
1: esatto,
0: No More.
1: Dance No More,
0: okay.
1: E infatti è notizia di poche ore fa che
0: concerto.
1: Ha annunciato il concerto a Roma.
0: Vabbè, è di casa, dove che gli danno la chiave,
1: cioè Enrico Stile ormai è diventato, quindi tra qualche giorno ci sarà il preordine, diciamo, dei biglietti.
0: Sicuramente. Olimpico? Dove lo fanno? Circo Massimo?
1: A Tor Vergata, dove l'ha fatto anche l'ultimo.

0: la ruina che quando...
1: Sai che questa canzoncina di Karol G e di Manu Chao è stata una delle più carine di quest'estate, che non l'abbiamo lasciata quest'estate. Ah, scusami,
2: ci sono, ok. sì, no, è molto molto carina. Diciamo che è proprio stile Manu Chao, c'ha cioè sì, proprio sì, il suo timbro, diciamo, nella...
1: che era una chitarrina.
2: Sì, sì, c'è cioè quella sì, chitarrina così sotto. A proposito di canzoni dell'estate, Billboard ha stilato la classifica delle top songs of the summer.
1: Ci volevo.
2: Esatto. E diciamo le prime 5 perché ce ne sono svariate. Comunque al quinto posto c'è Janis STFU di Drake. Al quarto posto c'è Eidera Made You Love Me di Ariana Grande. Al terzo Be Her di Ella Langley. I Knew It I Knew You di Taylor Swift al secondo posto. E vince Choosing Texas sempre di Ella Langley.
1: Ma sì, ma lo sai che non so perché, forse col fatto che sia andata via Dolly Parton, famosa icona della musica country.
2: Quest'anno si è confermato il country come stile, come genere musicale, diciamo, infatti, preferito dalle persone. Poi sì, con la scomparsa di Dolly ha proprio dato il via anche a questo trend.
1: Ellie, sai che questa se la metto? Chiedo a...
2: Ella Langley.
1: Sì, sì, perché l'abbiamo messa tante volte.
2: Juicy in Texas, soprattutto negli Stati Uniti, è veramente spopolata. Andava ovunque ed è rimasta prima nella Billboard per settimane.

0: 17:19 in diretto preciso, Castle of Presti, Radio Tuning 104, ma siamo international.
1: International.
0: Vero, Edgy?
1: Sì, sei sentito l'ultima parola era Tennessee e direi che è proprio il Tennessee da dove è partito, no? Un po' il tutto, Tennessee, il Texas, bello, e anche dove è nata Dolly Parton, quindi.
0: Tennessee anche.
1: Sì, del Tennessee. Sappiamo. Parlavamo di lei che ha lasciato comunque questa eredità e inoltre c'è questa canzone che uscirà al suo 100° compleanno. Bello. C'è un box conservato con un suo brano che racconta la storia della sua vita e della sua carriera, che uscirà solo quando raggiungerà i 100 anni di età, detto anche se dovessi
0: qui,
1: morire.
0: Perché lei è venuta a mancare, Dolly Parton,
1: sì,
0: aveva
1: qualche settimana fa.
0: Quanti anni aveva? 93, no, forse.
1: No, più giovane, ne aveva 80 e qualcosa.
0: Ah, ok, ok.
1: E infatti dovrebbe essere nel 2046, se non sbaglio, dovrebbe arrivare ai 100 anni più o meno.
0: E fanno uscire
1: questo disco, questa canzone, sì, che lei aveva già scritto tanti anni fa e ha detto quando compirò 100 anni.
0: Che bravo,
1: la sentiranno tutti.
0: Bella. Senti, siamo in diretta, c'hai un sacco di persone che ci stanno seguendo, giusto?
1: Sì, sì, ci sono persone anche da Milano che le saluto, che ci stanno seguendo. Perché...
0: Ti cucinano, no?
1: No, cucino io solitamente.
0: Ah, okay.
1: Porto, diciamo, l'antica tradizione calabrese. Vai. Anche lì. E ci seguono da Milano, sì, perché ormai c'è questo collegamento anche da lì e hanno voluto sapere cosa facessi.
0: Fuori i nomi, così li salutiamo, li facciamo felici.
1: Ah sì, vabbè, salutiamo Sara, Angelo e tanti altri ragazzi che adesso non ricordo il nome perché
0: nel condominio
1: ci siamo conosciuti da poco.
0: Che bello però studiare, lavorare con tante persone nella stessa casa.
1: Sì, sì, è un bel gruppo, poi è bello anche l'area di Milano internazionale, tanti ragazzi anche sono stranieri, quindi mi alleno anche con l'inglese, molto utile.
0: Wow.
1: Questo è molto bello.
0: Allora,

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre

4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: posso dire Trenino, no? Dammi, è bellissima questa canzone,
1: sì,
0: ragazzi.
1: È proprio da cioè, festa.
0: Da festa, sì, sì, sì, sì. Complimenti a Fredde Palma, è tornato allo stile originale, penso che lui faceva un po' reggaeton.
1: Sì, grande. Sì, sì, sì. È il nostro Bad Bunny.
0: Vai. Io adoro Bad Bunny.
1: Io anche,
0: cioè,
1: troppo.
0: Cioè, che lui poi non canta, secondo me.
1: No, è più
0: Bad Bunny parla.
1: Parla, sì, un po' più lamentoso, però è bravo, è bravo. Nel suo genere è veramente bravissimo. E stavo appunto analizzando che l'anno scorso è venuto Fredde Palma alla festa della Madonna.
0: Ah, certo,
1: qua a Reggio,
0: sì, sì, sì.
1: E quest'anno invece viene Mischilla, che a sorpresa ha sostituito Ben Jeffede, e sabato sarà lì. Chissà se riusciremo a incrociarlo durante le prove.
0: Certo, certo,
1: visto che staremo in zona.
0: Io ho Cirubetta, poi Freddy Licious, ma sono là vicino. Quindi
1: siamo là.
0: Se
1: siamo
0: ci
1: là.
0: Serve qualcosa.
1: Magari il prossimo anno viene Anitta. L'aspettiamo.
0: Anitta. Ma Anitta è spagnola, lei?
1: No, è portoghese.
0: Portoghese,
1: sì.
0: Sapevo che era europea, ma non
1: sì, sì, sì, spagnola. Sì, sì, sì. Che è la terza canzone che ormai fa con Fredde Palma.
0: Bello.
1: C'è questa unione musicale.
0: Oh, lo sai che l'estate non è finita, lo diciamo, non che per quelli che ci guardano da fuori, Reggio, provincia, Calabria, Sicilia, dove arriva il segnale chiaro sull'87 il digitale terrestre, ma non è finita l'estate.
1: No, no, beh, in generale, a parte qualche pioggia.
0: No, però non però è finita. No, perché magari chi sta su dice, guarda, non usciamo.
1: Vabbè, no, ma ancora fa caldo.
0: Senti, tu prima ci hai dato delle informazioni sul fantastico mondo delle chart, delle classifiche.
1: Sì.
0: La Billboard è quella che fa più testo in America, giustamente.
1: Sì, sì, sì, e poi di conseguenza influenza anche tutto il resto della musica mondiale, sicuramente. Anche se i social continuano, diciamo, a portare avanti,
0: certo,
1: artisti e nuova musica.
0: Ci sono delle canzoni uscite qualche anno fa che ritornano prepotentemente, e molte volte quando ci arrivano a noi nuovamente, chi gestisce questo sistema, che Gustavo dall'altra parte, mi diceva: oh, ma questa canzone io l'ho già sentita. Poi vai a vedere che effettivamente è
1: una
0: uscita qualche
1: vecchia
0: anno fa. Però la forza dei social li porta alla grande. Allora ti faccio sentire una canzone nuovissima, se
1: okay,
0: tu vai. Si chiama Hush, non mi chiedere da dove viene, ci informeremo subito, però è una novità qui a Turin.
1: Va bene.

0: Bella, che bravo che è. Mi piacciono queste canzoni, bravo, qua, bravo. Vero?
1: È bello che lei dice fermate questo matrimonio, no? Il matrimonio non sta da fare. Quindi c'è un contrasto tra Raye con Where is my husband, dove è il mio futuro marito, e lei gli dice no, fermate il matrimonio. Ci potrebbe essere questo mashup.
0: Descriviamo il video per chi sta ascoltando la radio in FM. C'era lei che doveva mandare inviti da nostra.
1: Sì.
0: Si mandano ancora gli inviti quando uno si sposa?
1: Ancora si mandano, giro le case. Io l'ho ricevuti, diciamo.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, okay. Sì, si arrivano anche a casa, ormai si mandano per email, però qualcuno le fa ancora le lettere.
0: Cioè, bello.
1: È più bello così. Cioè.
0: Però vai, li consegna a tutti.
1: Sì,
0: il
1: sì,
0: giro
1: sì.
0: Dei parenti.
1: Invece la cosa che ho notato è che, diciamo, si è modernizzato, non si dà più la busta con i soldi, si fa direttamente il bonifico.
0: Ah, ok.
1: Creano anche i siti web gli sposi, e dove scrivono l'IBAN e puoi mandare il...
0: Così uno, cioè, così non perdi i soldi, sì. Quella sera con tutte le buste, magari uno
1: non se lo perde, scambia la busta.
0: È successo qualcosa, ecco perché hanno deciso. E Tony R, che domani andrà a un matrimonio, giusto? Ricordo male, domani è sabato. Va bene, volevo dirti, tu mi hai consigliato, cioè, perché tu sei bravo nel intercettare di giovani talenti italiani, non so, perché con la tua scuderia c'hai un sacco di proposte da darci.
1: Sì, sì, sì, c'è questo ragazzo che è di Milano ed è molto famoso tra i ragazzini più,
0: certo,
1: piccoli, è della Sony, della Columbia, la sottoetichetta della Sony, e si chiama Faccia Nuvola. È stato scoperto anche lui tramite i social e fa l'hyperpop.
0: Hyperpop?
1: Sì, che è uno stile, un sottogenere del pop, tutto con sintetizzatori e vocoder.
0: Ah, che bello, vedo l'ora di sentirlo.
1: Lo potete scoprire meglio ascoltandolo.
0: Portami a ballare in primavera.
1: Sì, Faccia Nuvola.
2: Radio Touring 104.

0: fino alla fine abbiamo fatto vedere anche il marchio Columbia,
1: della Columbia, sì.
0: Uno è un po' legato ai mari, per esempio io, sai, la voce del padrone, il grammofono col cagnolino, sì, la parlophone, sì, la vuoi utilizzare. Ci sono tanti marchi di etichette discografiche, la Decca, cioè io per esempio là abbiamo quello della Motown. Tony R, spostami un attimo, c'è Casablanca. Casablanca, eccolo là. Ah. Eccolo là. Quello è, cioè io vedo un marchio e mi ricordo tutte le canzoni. Sì. Sotto a David Bowie era Tony. Che erano tutti i dischi mix del no, lo diciamo perché no, possiamo dobbiamo inquadrare. Aspetta, faccio inquadrare Super Tony dall'altra parte, così facciamo vedere parte del nostro super studio che è molto bello.
1: Abbiamo questo wall pieno di
0: bello di vinili. Aspetta, lo giro ancora un po', tutto io sto facendo. Tony, puoi salutare gli amici che ti stanno guardando da casa sull'87. Allora, che bravo questo qua, la prima volta che lo sentivo.
1: È molto molto, molto bravo, bravo. Sì, sì, invito ad ascoltarlo perché ci sono tantissime canzoni che vale la pena veramente sentire. Tutti e due i suoi album che sono usciti, l'ultimo è dell'anno scorso, e sta presentando adesso ancora questa canzone che è stata il singolo estratto. E appunto questo genere, l'hyper pop, è un po' un genere nato fine anni 70 inizio anni 80, quando si sono diffusi i sintetizzatori.
0: Certo.
1: E si usa soprattutto il vocoder, che non è l'autotune, ricordiamo che è diverso, perché l'autotune serve per sistemare l'intonazione della voce, mentre il vocoder è lo strumento che aiuta nei cori a dare un effetto un po' robotico.
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: Però non...
0: come Cher.
1: Sì, esatto. E in quel caso c'era molto più autotune che vocoder, perché è stata la prima canzone ufficiale con l'autotune. Poi c'è chi ne abusa, c'è chi lo sa usare nel modo giusto. L'importante è ascoltare la canzone se vi piace.
0: Però ti devi aggiornare. Io faccio questa considerazione perché c'era uno dei nostri collaboratori, mi ha fatto vedere un video di Saif che si era spento il vocoder,
1: l'autotune
0: durante un concerto.
1: Sì, forse di
0: In Puglia.
1: Non era Saif, era
0: come l'altro. Tu mi piaci, con chi è quello? No.
1: Aspetta, no. Non mi ricordo perché.
0: Quei due di Sanremo,
1: Samurai J.
0: Esatto, scusami, bravo.
1: Sì.
0: Ma è impossibile che a Sanremo ha cantato. A Sanremo si canta con la propria voce.
1: No, si canta con l'autotune.
0: Ah, ok, allora mi sono perso un passaggio.
1: Sì, perché purtroppo le etichette hanno imposto questo.

0: ragazzi, posso dire di cosa stavamo parlando in studio?
1: Di gelati.
2: Sempre un argomento, diciamo, con...
0: No, di gelati, perché ricordiamo c'è Cirubetta, no?
2: C'è Cirubetta,
0: la radio ci sarà con il nuovo Walking Radio dalle 17.
2: Eh sì.
0: Sabato si inizia.
2: Sabato.
0: Vuoi qualche informazione?
2: Sì, è la quinta, la sesta edizione, non ricordo precisamente il numero.
0: Mi sa che siamo arrivati 12-13 nel programma, secondo me è la quinta. Cioè, mandiamo tante volte lo spot, non vorrei sbagliare. Comunque diamo delle notizie giuste. Apertura ufficiale e il taglio del nastro alle 17. E poi c'è il primo talk alle 19. Reggio Calabria, capitale mondiale del gelato. Poi c'è questo talk a seguire, il futuro del gelato tra fiere, innovazioni e mercati globali. Ci sono 34 gelatieri che vengono da tutto il mondo, tra l'altro.
2: Bello
0: sul serio. Che bello, io sono contento.
2: Quest'anno ho visto che, diciamo, gli ingredienti, perché ci sono sempre un paio di ingredienti che si presentano in quasi tutti i gelati, quelli più presenti sono la mandorla e il miele, che ritroveremo in più gusti.
0: Poi alle 22, sempre sabato, presentazione della squadra del Club Coupé du Monde. Spero di averlo detto in francese. No, guardalo un attimo nel... Tu hai fatto francese?
2: No, io ho fatto
0: non mi puoi aiutare.
2: Spagnolo.
0: Della patisserie sezione Italia. Sono riuscito.
2: Sì.
0: Va bene, bella cosa. Fino a martedì, festa Madonna, c'è anche il villaggio di Cirubetta. Dovete venire, perché ci venite anche a trovare un walking way.
2: Certo, siamo lì.
0: Grazie Eugenio.
2: Grazie
0: ci
2: te.
0: Vediamo sabato con te.
2: Certo, ci vediamo. Volevo dire in velocità, certo, giusto le due canzoni, un paio di canzoni che escono domani, visto che venerdì che Radio Date ritorna Elisa e Joliet con Achille Lauro, fanno una canzone insieme, e poi abbiamo Marrakech e Gue Pequeño sempre insieme, Paola Turci, Angelica Bove che l'abbiamo vista a Sanremo Giovani, e poi invece a livello, diciamo, internazionale torna John Legend con una canzone Daylight, e Olivia Dean che presenta un altro suo singolo, e lei sarà una delle principali artiste sicuramente dei Grammy, qualcosa la vincerà.
0: Stupendo. Vedremo. Grazie Eggy, grazie Production 99, com'è?
2: 89.
0: Grazie da Filippo, ci vediamo domani. Ci sentiamo alle 17 con Castle Press.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dei timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
1: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
2: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminare, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
1: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
2: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
1: Infine la sanità arriva a una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Di tutte le perversioni sessuali, la castità è la più strana. Anatole France.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata dalla catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
1: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
2: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
1: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
2: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
1: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco oppioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre.

giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

tavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e te.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
1: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
2: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
1: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
2: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
1: Infine la sanità: arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco oppioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. E del tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica. 104
1: Touring 104.
2: I do my head toss, check my

0: you feeling?
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Questa è Touring 104.
1: Salamucca.